0: Stai ascoltando La Notte Vola, un successo dopo l'altro senza interruzione.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: abbiamo pre-sigla e sigla. Cosa credi? Abbondiamo noi qua.
1: Certo.
0: Allora, buongiorno a tutti, buon inizio di settimana, lunedì 29 di giugno. È bello lavorare quando qua in molti riposano. Vi parliamo dalla sede romana, oggi Santi Pietro e Paolo, quindi abbiamo tutti i colleghi che riposano, tranne noi che siamo in onda. Ma va bene lo stesso.
1: Va bene, è bello. Va benissimo.
0: Anche perché l'Italia intera

0: animo, animo, a Max e Letti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Letti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Tranquilli, ce la rete in qualunque cosa, ragazzi. Un applauso alla rete.
2: Grazie.
1: Allora, chi dobbiamo salutare, regia?
2: Andrea Cimino.
1: Grande Super Andrea, vi aspettiamo con un vocale di buongiorno. Come inizia questa settimana? Vi aspettiamo qui.
2: 347-490-0042.
1: Ragazzi, siete pieni di rinnovato entusiasmo stamattina? La notte è stata dura, raccontatelo a chi schista.

0: Cavana, la canzone di Irama, prima canzone ascoltata insieme nei mattinieri di Kiss Kiss. Italia sotto la morsa del caldo, in tanti hanno dormito male questa notte, ce lo state scrivendo, e voglio mettere climatizzatori perché poi
1: sì,
0: lo metti a palla, come si dice da queste parti, e ti viene un blocco alla schiena o al collo,
1: sì,
0: lo togli e fai la sauna, insomma è difficile trovare il giusto equilibrio. C'è chi ha avuto altri problemi, per esempio ho mangiato pesante ieri, sono stato male, quindi stanotte c'è di tutto. Grazie perché ci state, insomma, state condividendo i vostri stati d'animo con messaggi vocali. Allora vi aspettiamo. Com'è andata? Com'è andato questo weekend? Per molti è stato bello, ci auguriamo, e per tanti altri si torna al lavoro. Come dicevamo, qui noi vi parliamo dalla sede romana, Kiss Kiss, c'è chi gode, diciamo, di un weekend lungo perché oggi è un festivo da queste parti, per i santi Pietro e Paolo, e a proposito, auguri a chi si chiama così, no?
1: Certo.
0: Quindi tra poco ci arriviamo anche con con il calendario dei mattinieri, dove ricordiamo santi e quello che si ricorda e si celebra in questa giornata. Intanto buongiorno Leti, hai fatto un buon weekend tu?
1: Fatto un buon weekend, stancante però. Si sente anche dalla voce, un po' la voce bassa questa mattina.
0: Lo sai che anche a me è scesa, però per il climatizzatore.
1: Ah ecco, no,
0: ecco,
1: io
0: leggevo di amici a cui si è rotto il climatizzatore, che hanno patito le pene dell'inferno stanotte. Un abbraccio, siamo solidali con voi, e leggiamo anche le notizie che ci arrivano da tutto il mondo, che sono riportate sulle prime pagine dei quotidiani questa mattina. Iniziamo come sempre da quelli, diamo un'occhiata veloce i temi più riportati: il gran caldo in tutta Europa, e poi chiaramente il conflitto, la tregua difficile tra Stati Uniti e Iran, e appunto le difficoltà per far transitare le navi nello stretto di Hormuz che restano. Sono questi dunque i temi più discussi. Poi c'è lo sport, diamo un'occhiata tra poco anche alle prime pagine dei giornali sportivi per i mondiali in corso e per, diciamo, anche la nazionale che verrà. Si sta costruendo la nazionale di calcio dopo aver riformato i vertici della Federazione Italiana Gioco Calcio, e si sta cercando di capire ancora chi sarà il prossimo commissario tecnico. Sono un po', ecco, abbiamo dato un'occhiata veloce a quello che scrivono i giornali. Il Corriere della Sera apre con caldo: 1300 morti in Europa, i dati sulle vittime registrate dal 21 giugno sono questi. Ieri il giorno più rovente, ora l'emergenza si sposta ad est. L'Organizzazione Mondiale della Sanità fa sapere che è l'area dove la temperatura sale più rapidamente. I 40 gradi di Berlino fanno preoccupare veramente. E poi c'è la buona notizia che arriva dal Venezuela: dopo tante, appunto, tante vittime, c'è la bambina estratta viva in Venezuela che resiste, salvati anche due ragazzini di 11 anni. Il terremoto, la fotonotizia riportata sulla prima del Corriere della Sera. La Repubblica apre con Hormuz: alta tensione, raid e nuove minacce. Sulla Stampa di Torino il titolo è: Golfo, Trump minaccia l'escalation. Il Messaggero di Roma: Europa tropicale, la strage del caldo. C'è la foto notizia con le persone che cercano rinfresco nelle fontane pubbliche. Raggiunto il picco in arrivo violenti temporali, l'Organizzazione Mondiale della Sanità fa sapere che in una settimana ci sono stati oltre 1300 morti nel continente afa killer silenzioso. Poi Trump: l'Iran viola la tregua, i negoziati tornano a rischio. Su Il Giornale: i ras degli appalti e le risate al telefono sull'emergenza Covid, l'inchiesta, le intercettazioni, shock, le trame degli avvocati con gli imprenditori sotto indagine. E anche qui OMS: 1300 morti in tutta Europa, come difendersi dall'afa. Ci sono tanti consigli sui giornali. Sul Sole 24 Ore si apre invece sul tema lavoro: il quotidiano economico evidenzia che c'è una caccia mondiale agli esperti di intelligenza artificiale, boom di offerte. Fate specializzare i vostri figli sulle AI perché saranno richiestissimi. Ecco, questo è un po' in sintesi quello che viene fuori da questo articolo. Nel 2025 annunci in crescita del 69% sul 2024. In Italia richieste per i settori di tech, media e TLC, telecomunicazioni, sarebbe oltre che per professionisti e professioni e manifattura. E quindi è caccia a chi è esperto in intelligenza artificiale. Quindi sarebbe un'idea far formare anche la prole, diciamo così, su questo settore. Il Mattino apre con Stati Uniti Iran: la tregua è fragile. E poi ci sono tante notizie sportive. Maraleo: Messi record, vuole battere Diego. Questa è l'apertura della Gazzetta dello Sport. Nessuno come lui, 19 gol a segno per 7 gare di fila. E poi ora l'ultima magia, e rivincere la Coppa dei Sogni in coppia con Lautaro scrive la Gazzetta dello Sport: il Canada va agli ottavi e un Brasile rischia tutto col Giappone, questo per i prossimi match. Intanto mi dai i risultati, la Leti, dei primi ottavi, se cerchi un attimo sui mondiali,
1: sì,
0: grazie.
1: Due secondi che te.
0: Allora, il Corriere dello Sport apre chi la spunta e sulla scelta del CT che si gioca la prima partita tra Malagò e i club, Mancini o Conte tra mercoledì e giovedì. Sembra che Malagò voglia Conte mentre i club vogliano Mancini, si dice, per la, appunto, per come nuovo commissario tecnico, che poi per entrambi sarebbe un ritorno. Ma io mi chiedo, ma non ci sarebbero volti nuovi proprio invece dei ritorni? Che le minestre scaldate non mi piacciono mai. Vabbè.
1: No, sono brutte le minestre scaldate in tutti i campi. Senti, quale ti interessa? Tutte
0: le ultime,
1: quelle di ieri, le ultime sono state
0: tutte le quelle di ieri.
1: Allora,
0: dai,
1: quelle di ieri è Colombia. Allora, Colombia Portogallo finita 0-0. Bene. Repubblica Democratica del Congo Uzbekistan 3-1 per il Congo.
0: Bene.
1: Poi Algeria-Austria hanno pareggiato 3-3.
0: Sì.
1: Giordania-Argentina 3-1 per l'Argentina. E poi Sudafrica-Canada, ha vinto il Canada per 1-0.
0: Questo è il primo ottavo Sudafrica, anzi il primo sedicesimo, sì. E quindi agli ottavi va il Canada.
1: Oggi alle 19 ci sarà Brasile-Giappone. E poi alle 22:30 Germania-Paraguay.
0: Questi sono gli ottavi, i sedicesimi, oggi, per andare agli ottavi. Va bene, queste le notizie principali. Non vediamo l'ora di sentire le vostre. Tra poco vi sentiamo anche al telefono, se vi va. Vita e storia da mattinieri. Questo è il numero per i vocali:
1: 347 490 0042.
0: Siamo i mattinieri di Kiss Kiss.

0: Jason, Don't Wanna Miss You dal 2011 nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno mattinieri e animo. Dai che ce la possiamo fare. Allora facciamo un appello veloce.
1: Certo.
0: Allora al volo, dai, mandate un vocale a questo numero adesso.
1: 347 490 0042.
0: No, dice scusa, non ho fatto tempo, sono un nuovo ascoltatore, ripeti lentamente che numero.
1: 347 490 0042.
0: Ecco, adesso memorizza questo numero sullo smartphone, metti Radio Kiss Kiss,
1: sì.
0: Oppure mando un messaggio ai mattinieri, chiamalo come lo vuoi tu, è troppo lungo, mando un messaggio ai mattinieri. Mattinieri, va.
1: Sì.
0: Mattinieri KK se vuoi. Memorizza il numero e manda un vocale per dirci buongiorno, come è andato il weekend? Come stai stamattina? Tutto a posto? Che è quello che vuoi, con un vocale, primo pensiero del giorno, commenta se vuoi fatti d'attualità e ti mettiamo subito in onda, come ha fatto Davide, buongiorno.
2: Ciao Max, ciao Laleti.
1: Ciao.
2: Certo che ce l'abbiamo, rinnovato entusiasmo. Dai, dai, che è lunedì. Animo. Davide da Fiorenzuola.
0: Molto bene. Avete dormito bene o male come Laleti stanotte?
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Dormito malino, caldo Milano. E adesso in viaggio per Napoli.
0: Dai.
3: Speriamo di trovare un po' d'aria fresca.
0: Ma dove?
3: Buona giornata.
1: Buona giornata a te.
0: Dove la trovi? Che fa caldo dappertutto. No, però ci sono ascoltatori, vedi, che ci scrivono che sono in montagna, che hanno un po' di freschetto e si dorme meglio. Walter, com'è andata a te? Buongiorno.
4: Buongiorno Martinieri, Walter da Conca della Campania, Caserta. Max Leti, una domanda.
0: Vai.
4: Ma io voglio sapere chi è che ha inventato il lunedì lavorativo.
0: Raga, vai,
4: ma soprattutto perché?
0: Perché dobbiamo pagare?
4: Animo.
0: Perché seguiamo il pagamento delle, che ne so, degli impegni finanziari economici che abbiamo, le bollette. Com'è che dice la nostra sigla?
1: Sì.
0: Devo uscire dalle coperte perché le rate sono scoperte.
4: Buongiorno Martinieri.
0: Ciao Walter, un saluto, buongiorno, sentiamo.
5: Sì, dopo 10 giorni da letto ti ritorno a Roma.
0: Dai.
5: Con questo caldo.
0: Ce la
5: puoi... Ciao Kiss Kiss.
1: Ciao.
0: Andiamo da Vito, come va Vito? Come tutto
6: buongiorno,
0: bene?
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss Martinieri. Sempre presente, Vito, il trasporto sociale, questo weekend ci hanno distrutto.
0: Chi t'ha distrutto?
6: Abbiamo lavorato sempre, come tutto l'anno.
0: Dai.
6: Noi facciamo 7 su 7. E
0: non
6: questo weekend
0: mai,
6: ci hanno veramente distrutto.
0: Dai, Vito.
6: Animo.
0: Anche tra mattinieri ci rincuoriamo così, animo, ce la possiamo fare. Buongiorno. Chi è?
7: Buongiorno Max e buongiorno Laleti.
1: Ciao.
7: Sono Nicola da Solpiadolona. In questo momento sono in viaggio per le mie meritate vacanze Calabria, un weekend
1: che
7: ragazzi,
1: bello.
7: Di fuoco, caldo. Lì in quel della Lombardia, ragazzi, vediamo che giù in Calabria si stia un po' meglio. Un bacio di quanti voi. Animo.
0: Almeno come approccio.
7: Ci siamo in autostrada e grazie alla compagnia.
0: Grazie a voi che ci scegliete, ragazzi. Magari stai meglio stamattina, anzi lì in vacanza, perché sei in ferie, appunto.
1: Certo.
0: Quindi dovreste star meglio, diciamo. Buongiorno, chi è? Aspetta, che via.
1: Sì.
8: Vai. Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno.
1: Ciao.
8: Sono Aurora, parto da Avellino per andare a Ustica con la mia famiglia in vacanza.
0: Ah, ma in vacanza a Ustica, bello. Bellissimo, vabbè. Oh, allora, siete in tanti, già stamattina, dopo facciamo una chiacchierata, sono pronte anche le notizie di secondo piano, quelle che si lasciano amabilmente commentare, la Liti è pronta anche.
1: Sono prontissima.
0: Lei selezionate, vuoi aggiungere qualcosa che stimoli l'ascoltatore ad affrontare bene questo lunedì? Hai una parola magica?
1: Sì.
0: Un rutto? No,
1: ce
0: non
1: la posso
0: bene.
1: Fare, portate pazienza, dovete farcela. Io non so se riuscirò a farcela, però provateci.
0: Meno male che ho chiesto il rincuoro agli altri, dai. Su. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: Capito, finisce così. Mark and Cremon, Partenope con Serena Brancale, The Colors, dei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Capito, te la migliorano la lete, come la colazione. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Siete con i mattinieri, ricordate, questa Radio Kiss Kiss ogni mattina dalle 5 alle 7, Max
2: e la Leti.
0: Tutti voi, ci confrontiamo sui temi di attualità, il momento delle notizie di secondo piano. Quanto cosa hai trovato per noi, quante le trovate?
2: Tre notizie.
0: Vabbè, ma vuoi dire altro? Su,
2: no!
0: Aggiungi.
2: No. Che cosa devo aggiungere?
0: Allora, ti farà piacere sapere, e anche perché l'hai scelta tu questa notizia,
2: sì,
0: che gli spaghetti all'assassina conquistano il mondo.
2: Avevamo dubbi?
0: Mi ricorda sempre Bombra. Che hai preparato? Gli spaghetti all'assassino. Una cosa del genere faceva in un film, no?
2: Quindi sì, ma io
0: bella
2: avevo
0: chiappettola.
2: Dubbi.
0: Diceva, per questi film che oggi non potresti più fare, no? Perché
2: sì,
0: poi dava uno schiaffetto sul sedere della cuoca, capito? Oggi una cosa del genere ti mettono in galera, giustamente, magari, fate voi, però non è questo il tema. Orgoglio italiano nel piatto, un cibo che sta facendo impazzire buon gusto di tutto il pianeta, questo spaghetto l'assassina è una ricetta che parte tipica barese, mi pare di capire. Cioè sono quelli belli bruciacchiati, piccanti, cotti direttamente in padella con il sugo che si restringe. Negli Stati Uniti sono impazziti per alcuni prodotti italiani e per questo piatto. Cioè la mortadella sta andando tantissimo, gli spaghetti all'assassina.
2: Poi bisogna vedere in America come vengono fatti, perché lì poi ci sono tante, si vorrebbe aprire una parentesi.
0: Declinazioni.
2: Allora, ma sì, perché in teoria, non so se vuoi sapere la ricetta.
0: Sì, vai.
2: Cioè allora praticamente si fanno con dei pelati schiacciati a mano, ok? Poi si aggiunge aglio e peperoncino fresco finché il pomodoro non si asciuga. Quindi deve essere bello ristretto e deve avere una rosolatura proprio, capito? Bravissimo. Quindi poi bisogna vedere in America come viene fatto questo spaghetto, perché io ho dei dubbi.
0: Allora, leggevo che i ristoranti che fanno questo tipo di piatto a New York, ma anche a Londra, fanno la fila fuori, e un successo planetario. Insomma, piace tantissimo questa ricetta, che per negli Stati Uniti è ritenuta una novità.
2: E come gli spaghetti con le polpette, cos'è?
0: No, quelli, gli spaghetti with meatballs, appunto, ma da sempre lì, no? Cioè, mettono le polpette sugli spaghetti, però va bene, perché è tipo un ragù, sai?
2: Sì, vabbè, ho capito, ma come piatto proprio tipico di... Cioè, no, ma anche no.
0: Perché no? Scusa,
2: ma perché no? Abbiamo...
0: come in Italia c'è, anzi all'estero, c'è il mito delle fettuccine all'Alfredo.
2: Sì. Che sarebbero il burro,
0: pasta al burro e formaggio, però
2: parmigiano,
0: saltato in modo particolare, e quindi vanno tantissimo all'estero, e quando vengono in Italia c'è Alfredo, che è un noto ristorante qui a Roma, la capitale, ci vanno a mangiare molti turisti, però sono molto buoni, devo dire. Allora, gli italiani stanno riprendendo e riscoprendo il piacere di scrivere a mano. Per questa altra notizia che ho trovato, cartolerie e produttori di quaderni raccontano una crescita nella vendita di taccuini, agende e penne di qualità. Sempre più persone tengono un diario, prendono appunti su carta o scrivono liste a mano, anche per staccare dagli schermi. Abbiamo il telefono più potente della storia in tasca, e poi ci emozioniamo davanti a una penna che scrive bene, e magari ci accorgiamo anche che abbiamo dei muscoli nella mano che dopo un po' che scriviamo ci fanno male, però è bello. Mi è capitato di scrivere per qualcosa, bigliettini e cose di questo tipo, dopo un po' mi faceva male la mano, non ero più abituato ad impugnare la penna, è vero. E c'è un'altra notizia che fa molto piacere, che riguarda i bambini, riguarda i nostri figli, i ragazzini, che sempre più bambini stanno tornando a giocare all'aperto. Diversi comuni italiani stanno rilanciando i giochi di strada, i cortili scolastici aperti, iniziative nei quartieri per riportare bambini fuori casa. Quindi campana, nascondino, palla avvelenata, giochi che sembravano spariti, non erano scomparsi, aspettavano solo che probabilmente qualcuno dicesse scendiamo, citofonasse agli amici e non li chiamasse. Però al di là di questo ritorno al passato, e a parte le temperature drastiche di questi giorni, è bello poter far fare ai bambini i giochi, quelli là dove si socializza, per intenderci, ok? Posso anche discutere un attimo per chi scende lo scivolo e l'altalena, ma sto con altri bambini. Ed è questo, sta ritornando tanto, e per fortuna anche i comuni si stanno attrezzando per mettere sempre più aree giochi adatti ai piccoli. Bene così, dai, commentate pure. Tra poco vi sentiamo nei mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss.

0: Geronimo, la canzone di Shepherd, scusa, mi sfugge. Shepherd. Nei mattinieri di Kiss Kiss, ragazzi, buon lunedì 29 di giugno alle 5.36 in assoluta diretta. Siete con, sì, Max
1: e la Leti.
0: Ogni mattina 5.7 su Radio Kiss Kiss. Ricordate, noi e voi ci confrontiamo sui temi d'attualità. Leggevamo del ritorno ai giochi di contatto per i ragazzi e per i bambini, sempre più comuni e attenti ai parchi giochi. Bene, a parte questo caldo dove non è consigliato uscire, chiaramente nelle ore più calde, però è un bel ritorno invece che far stare i bambini sui tablet, sui PC, insomma, sì, vai fuori a papà, vai a socializzare, quindi è bello, porta il bambino al parco quando puoi, ovviamente tempo permettendo, però è venuto fuori anche, diciamo, un aspetto diverso, i giochi di una volta che facevamo noi, no? Mi fa piacere, vedi, ragazzi, vi ricordate quando giocavamo a pallone nel parcheggio e ci arrangiavamo con qualunque tipo di cosa per fare una porta, dalle pietre, sì, alle giacche, giubini, a, che ne so, una mazza che trovavamo per strada, poi quando arrivava un'auto ci fermavamo, facevamo passare e rimettevamo le porte a posto. Che bei ricordi. Michele da Taranto ha acceso questo ricordo in noi e, diciamo, ci ha dato anche un'altra sfumatura su questo argomento che è venuto fuori, no? E che bello, i giochi di una volta. Poi, ragazzi, io ricordo, sì, ci scrive Stefania, le ginocchia sbucciate, che erano il certificato che avevi passato una bella giornata.
1: Sì, sì, quelle sempre.
0: Mia madre mi metteva il mercurio cromo e il giorno dopo ero di nuovo in strada. È vero, eri un eroe col mercurio messo sulle gambe. Ti ricordi? No, io se ti dico cosa facevo,
1: sì,
0: per giocare a calcio, dopo un po' che mi sbucciavo le ginocchia, praticamente mi facevo delle scorazioni, trovai il metodo per, appunto, non farmi male le ginocchia, no?
1: E qual era?
0: Che trovai queste cose in bagno a casa che ho detto, cavolo, se le metto sotto i calzettoni mi proteggono le ginocchia.
1: Hai usato gli assorbenti?
0: Ho usato gli assorbenti di mia madre.
1: Avevo dubbi.
0: Ed era perché prima erano molto grandi, quindi sapevo cosa fosse. Diceva, si incollano anche, c'erano la parte
1: comodi,
0: adesiva.
1: Cioè, tu andavi in giro con gli assorbenti sulle
0: ma
1: ginocchia?
0: Ma non solo, molti amici miei iniziarono a fare lo stesso. Ero un ragazzino, non sapevo cosa non avessero.
1: Cioè, tu rubavi gli assorbenti a tua,
0: esatto,
1: madre, bene.
0: E una volta erano pannolini proprio.
1: Sì,
0: non
1: proprio
0: più,
1: sì, erano grossi.
0: Non erano,
1: sì,
0: quelli
1: lo so,
0: sottili destra. Ma ragazzi, cioè, poi fin quando non mi spiegarono in realtà cosa servivano. Ma comunque continuavo a non capire, avevo 9 anni. Che vuol dire che servono alle donne sti cosi? Vabbè. E quindi, però la cosa che coinvolse tanti altri
1: però
0: bambini,
1: le ginocchiere esistevano,
0: perché qualcuno disse, ah, ce li ha anche mia madre, ma li prendo anch'io, non so cosa serve. E quindi tutti questi assorbenti alle ginocchia, ricordo sta cosa, ragazzi,
1: io avevo le ginocchiere,
0: erano le ginocchiere, facevamo le ginocchiere artigianali, capito?
1: Sì.
0: Poi le mamme, prese a compassione, ce le comprarono proprio le,
1: certo,
0: ginocchiere. Vabbè. Va bene, ragazzi, sono ricordi, il Miniscienze, sì. Se volete anche voi ricordarci i giochi di un tempo, fatelo con messaggi vocali o di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Però di quelli che giocavi per strada,
1: sì.
0: Vabbè, dai, tipo la campana, altre cose di questo tipo. Ma mettiamo Giulia Biagio Antonacci, canzone nuova che si intitola proprio così, L'ultima canzone.

La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: inizio di settimana, buon lunedì. No, ero preso da questa canzone. Sì. Ti alzi, metto la base un po' più rituale. Vai. Dai, questa un po' più col beat giusto, secondo me. Mm. E perché io non lo so, mi sforzo. Buongiorno, siamo i mattinieri, Max, la Leti.
1: La Leti.
0: E, stavo sentendo con attenzione questa canzone. A un certo punto io sono convinto di
1: Senti,
0: ti faccio sentire perché vai, io ho l'impressione che dica una cosa del tipo. Senti? Che cazzo fai?
1: No, fammela risentire.
0: Scusa, mi dà quell'impressione.
1: No, dai.
0: No, io.
1: Ma che fai a pensare? Io dico.
0: Cazzo pay, capito? No, tu dici di no, vabbè. No. E ogni tanto mi butto in questi ginepraio.
1: Oh mamma, questa è la stanchezza,
0: male io,
1: secondo
0: travisato.
1: Me.
0: Va bene, allora, no, ogni tanto, cioè è lunedì, ragazzi, che volete farci? Vabbè, allora, venuto fuori un po' l'argomento i giochi di una volta. Lo conosci questo gioco di cui ci parla il nostro ascoltatore, Francesco?
2: Allora, fammi sentire. Gioco che ricordo io, a parte il pallone, era lo strummolo.
0: Lo strummolo
2: era praticamente una trottola di legno che si attorcigliava intorno a una corda e si lanciava.
0: Bello,
2: il gioco stava nel farla girare meglio e a volte cercare di rompere quella altrui. Gioco bellissimo, mi ricordo che le trottole si coloravano a mano, insomma non è che parliamo dei 180 anni fa, perché io ho 48 anni. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Per i miei figli sei anziano, come me appunto. No, però è vero, lo ricordo con molto piacere, lo strummolo, come no, era una trottola con la corda, quando lanciavi questa trottola con la corda attorcigliata, beh, chi la faceva girare più veloce la trottola restava in piedi, oppure dovevi buttare giù quelle degli altri, vero? Poi c'è chi a nascondino ha conosciuto i primi amori.
3: Ciao Max, ciao la Leti.
1: Ciao.
3: Sono Nicola e sono in viaggio. Belli i giochi di una volta, ragazzi, io non posso dimenticare il mio primo bacio dato mentre si giocava a nascondino.
0: Gli amori,
3: amori. Quelli sì che erano giochi.
0: Mamma mia, i giochi dove si socializza, ragazzi. Leti, tu hai socializzato
1: ma
0: con qualcuno?
1: Sì, si giocava. Io mi ricordo a Chiapparella, che era poi nascondino, e poi mi ricordo anche quello che dovevi saltare sopra. Per non farti prendere dovevi saltare sopra, che ne so, a scale, a dei ripiani, sai, quando non dovevi toccare i piedi a terra.
0: Questo,
1: ah, sì, sì, sì, e venivi rincorso.
0: Poi ce l'ho ricorso, ce l'ho raccontato.
1: Ma sai che non mi ricordo come si chiama quel gioco.
0: Sto gioco per
1: però me. Dovevi sempre, sì, non dovevi mettere i piedi a terra.
0: Cosa, la capoeira, così?
1: Ma no!
0: Vabbè, dai. Buongiorno a tutti, noi e voi siamo i mattinieri, questa Radio Kiss Kiss, tra poco il calendario e i segni più fortunati del giorno. Hey,

0: Estate dal 2003, la canzone di Nelly Furtado nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Beh, lo scopriamo nell'oroscopo dei mattinieri. Buongiorno Laliti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Il nostro podio della fortuna di oggi, lunedì 29 di giugno, tra i segni zodiacali.
2: Sì.
0: Terza posizione per quale segno?
2: Per il segno della bilancia. Energia in aumento e voglia di agire. Il momento inviterà a prendere iniziative, soprattutto in ambito personale o lavorativo, con più sicurezza del solito.
0: Al secondo posto quale segno zodiacale?
2: Il segno dello Scorpione. Giornata favorevole per intuizioni e decisioni. Oggi vedrete con più chiarezza una situazione rimasta in sospeso e trasformare un dubbio in un'opportunità.
0: E al primo posto trionfa oggi
2: il segno del Toro. Oggi la fortuna passerà dalle relazioni. Un incontro, una telefonata o una nuova idea porterà movimenti positivi e darvi una sensazione di leggerezza e fiducia.
0: Bene, allora facciamo un riepilogo. Tra i segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno della Bilancia, in seconda posizione il segno dello Scorpione e in prima posizione il segno del Toro.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: 29 giugno, cosa ricordiamo e cosa si celebra oggi?
2: Iniziamo dai santi del giorno, Santi Pietro e Paolo Apostoli. San Pietro è il protettore di pescivendoli, pescatori, ciabattini, fabbricanti di chiavi, mietitori, orologiai e portieri.
0: San Paolo invece?
2: San Paolo invece è il protettore dei teologi e della stampa cattolica.
0: Bene.
2: Poi c'è Santa Emma e San Cassio.
0: Molto bene.
2: Passiamo
0: molto
2: agli eventi del giorno. A Roma appunto il 29 giugno è festa cittadina. Tradizionalmente si celebravano i famosi fuochi di San Pietro e Paolo.
0: Infatti qui in radio non c'è nessuno, siamo solo io e te.
2: Sì.
0: Oggi.
2: E fino a qualche decennio fa era usanza preparare grandi tavolate all'aperto con lumache.
0: Come con le lumache?
2: Cosa significa? Secondo la tradizione popolare, le corna delle lumache simboleggiavano i dissapori e le preoccupazioni. Mangiarle era un modo bene augurante per lasciarsi alle spalle litigi e tensioni.
0: Ma non ce la faccio. Quindi, a mangiare le lumache
2: sono buone,
0: le escargot
2: sono buonissime.
0: Ma
2: comunque,
0: vai.
2: In questo giorno del 2007 debutta negli Stati. Cosa?
0: Ti
2: sento?
0: No, dai, ti prego.
2: Le lumache sono buonissime.
0: Quelle di mare sì, quelle insomma di terra no. Vabbè,
2: sono
0: andiamo
2: buone anche quelle. Poi in questo giorno del 2007 debutta negli Stati Uniti il primo smartphone destinato a rivoluzionare il mondo della telefonia mobile e il nostro modo di comunicare.
0: Quello di Steve Jobs, quello, quello della mela morsicata. Va bene, andiamo avanti.
2: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno di 228 anni fa Giacomo Leopardi, massimo poeta dell'Ottocento e filosofo geniale. È tra i più influenti rappresentanti della letteratura mondiale.
0: Direi di sì, dai. Poi
2: nel 1915 nasceva Mario Caro Tenuto, apprezzato autore cinematografico e teatrale.
0: Oh, ve lo ricordate a lui?
3: Senti, portami un caffè lungo, dolce, molto.
4: Va bene, avvocato. E a chi il conto?
3: Oh, ragazzi, fermi, tu non prendi soldi da nessuno.
4: Va bene.
3: Nemmeno da me. Capito, sono pieno di debiti.
0: Questa era febbre da cavallo, no?
2: Sì.
0: Vabbè, andiamo avanti.
2: Avrebbe compiuto oggi 97 anni Oriana Fallaci.
0: Come
2: considerata
0: no?
2: Fra la più grande giornalista italiana di sempre.
0: Le più grandi giornaliste.
2: Sì,
0: sì.
2: La più grande?
0: Sì, vabbè,
2: ho detto.
0: Che ne so, vai,
2: ho detto la più grande giornalista italiana di sempre. È una delle scrittrici italiane più apprezzate del XX secolo. Ma io ho detto così.
0: Tra l'altro aveva previsto molte delle cose che stanno accadendo oggi. Va bene,
2: poi
0: chiudiamo.
2: Concludiamo con la storia della musica. Nell'estate del 1984 in vetta alle classifiche un italiano che cantava in inglese, Raf con Self Control.

0: Cos'era? Il 1984?
1: Sì, sì.
0: No, Raffa, dicevo, il 1984, sei concentratissimo.
1: 1984, no, perché gli ascoltatori sono venuti in mio aiuto prima per una cosa, per un nome che non ricordavo, quindi stavo leggendo i loro messaggi, mi ero distratta un secondo.
0: Va bene. Siete con i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, dunque, questo è il calendario, abbiamo ricordato un sacco di date, eventi e anche canzoni indimenticabili.

0: 12 12. Per favore segnate questo numero 081 546 12 12, e dopo la sigla potete chiamare in diretta in tempo reale senza filtro, perché non c'è Anna Chiara,
1: okay,
0: e c'è Andrea Cimino per mettere in difficoltà Andrea, che
1: mamma
0: in regia
1: mia,
0: subito ci passerà le telefonate che arriveranno. Lo ripeto, 081 546 1212. Facciamo una raffica in diretta telefonica stamattina.

0: Allora, okay, 0815 46 12 12, potete chiamare da adesso, mandate insomma una telefonata, telefonateci e parlate con noi in tempo reale, ovviamente al telefono con il nostro centralino che spero sia attivo in questo momento. Lo ripeto, 0815 46 12 12. Mi dicono che c'è un problema,
1: probabilmente non è attivo
0: al centralino, che in questo momento non è attivo.
1: A noi piacciono le cose facili facili, no?
0: Esattamente.
1: Però stiamo cercando di capire se il centralino è attivo, anche perché ci stanno scrivendo messaggi insomma di benvenuto. Oggi è lunedì, parte una nuova settimana, noi siamo reduci, Pippo, dal bellissimo weekend fatto a Viareggio.
0: Sì.
1: Siamo tornati ieri e quindi ringraziamo tutte le persone che abbiamo incontrato, tutti gli ascoltatori che sono passati lì al Play Village di Radio Kiss Kiss e che sono venuti a vedere lo show, la terza tappa del Kiss Kiss Way, che è stato davvero bellissimo.
0: È stato bellissimo, ne vorrei anche parlare un po' più approfonditamente dopo. Volevo dire che mi sono assunto questa responsabilità di dire questa cosa dando per scontato che il centralino fosse attivo qui in radio. Invece il centralino mi sa che non è attivo.
1: Ma è attivo dall'altra parte,
0: è attivo
1: reception.
0: Dall'altra parte, okay. In reception. Non so perché davo per scontato che come sempre a quest'ora il centralino fosse attivo qua. Quindi chiedo scusa ad Andrea che adesso sta chiamando lui quelli che mandano i messaggi. No, ma non volevo fare questo, Andrea. Salutiamo Nicola che è in viaggio.
1: Ciao Nicola, buongiorno.
0: Va bene solo per Nicola, va bene così, d'accordo. Ciao Nicola, buongiorno.
1: Nicola, ciao, ci sei?
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Buongiorno, benvenuto. Sei in viaggio, ma dove stai andando?
2: Adriana, sto andando in Calabria.
1: Ah, per lavoro o per vacanza?
2: No. Meritate vacanze, Adriana, meritate vacanze.
0: Meritate vacanze.
2: Caldo, vado a prendere un po' di aria fresca sperando in Calabria.
1: Quindi con chi sei? Con tutta la family? No?
2: No, sono da solo, Adriano, sono da solo. Un viaggio lungo, ma sono da solo.
1: Un viaggio meglio lungo, soli che mal accompagnati.
2: No, in compagnia di Radio Kiss Kiss.
1: Certo.
0: Stai con noi, non sei solo.
1: Quello lo davamo per scontato, Nicola.
0: Nicola.
2: Siamo sintonizzati sul canale numero uno, io Radio Kiss Kiss tutta la vita, ragazzi, dalla mattina fino a che posso.
0: Dalla mattina fino a che fino a che vivi, cioè, diciamo.
2: No, fino a che posso, perché al lavoro, ahimè.
0: Fino a che muore il giorno, diciamo, muore il giorno, no? Tu sei sempre vivo e vegeto, ma è il giorno che a un certo punto muore, va bene.
2: Sì, purtroppo, Pippo, a una certa bisogna andare a dormire.
0: Bisogna andare a dormire, perfetto.
1: Allora, Nicola, goditi questo viaggio in nostra compagnia, ovviamente, perché secondo me avrai un po' di chilometri davanti a te, e ti abbracciamo forte, buone vacanze, ascoltaci pure in vacanza.
2: Grazie mille, Adriana, sempre Radio Kiss Kiss nel cuore di tutti quanti voi, grazie mille.
0: Grazie, ciao Nicola. Di cosa ci occupiamo oggi, Adriana?
1: Allora, Pippo, il tema è abbastanza scottante, delle uscite in coppia.
0: Ah, vedi?
1: Le uscite in coppia. Quando si esce,
0: Adriana,
1: in coppia...
0: Adriana è la regina delle uscite a quattro.
1: Certo.
0: Le
1: no,
0: faceva,
1: ma pure
0: già
1: di più.
0: Negli anni 70, pensate, lei usciva a quattro.
1: Prima di nascere già volevo uscire
0: sì,
1: in coppia.
0: Sì, a quattro, sì.
1: Allora, funziona così. Si esce in coppia, quindi marito moglie, oppure insomma due fidanzati, la coppia costituita da uomo e donna.
0: E si parla.
1: Si parla di cosa? Dopo i primi 20 minuti.
0: A tavola come funziona?
1: Allora, a tavola come funziona? Dipende. Però molto spesso, ed è sempre più frequente, il fatto che ci si spacchi in due. Cioè gli uomini con gli uomini e le donne con le donne.
0: Quindi si va in quattro a cena

0: A un certo punto la donna della MIP, facciamo che vado io con la mia fidanzata
1: e io con
0: tu con tuo fidanzato, a un certo punto tu ed io non parliamo più,
1: no,
0: tu parli con la mia fidanzata e io parlo col tuo fidanzato,
1: e guai, perché poi se becchi la donna gelosa guai ad avere un interesse particolare e quindi parlare un po' di più con
0: se
1: l'altro.
0: Se io comincio a parlare un po' troppo con te, la mia fidanzata potrebbe ingelosirsi, nonostante tu sia al mio tavolo col tuo fidanzato.
1: Bene, benissimo,
0: vedi?
1: Poi dipende ovviamente dalla durata dell'amicizia di queste coppie. Comunque noi sappiamo,
0: ma anche diciamo quando si fanno le tavolate, no? Ormai io pensavo che fosse una cosa diciamo
1: superata
0: di altri tempi, ma invece no, è sempre così. Le donne da una parte a parlare di quali argomenti in genere, i figli.
1: Allora Pippo, se ci sono figli si parla di figli, ci si lamenta.
0: Sì.
1: Ci si lamenta. Poi ho un po' di skincare. E poi ci si può lavoro.
0: No, lavoro parlano più gli uomini.
1: Si parla anche del fatto di poter conciliare o di dover conciliare il lavoro con tutti gli affari familiari.
0: Ok.
1: E poi in molti casi o si parla benissimo del marito o molto più spesso si parla malissimo del marito.
0: Okay. Questo lato donne, lato uomini.
1: Lato uomini.
0: Sì, all'inizio quando ci si conosce poco si parla, che ne so, del tempo, dei campionati mondiali, che sta vedendo i campionati.
1: Lo sport, il calcio,
0: si fa qualche commento sui mondiali. Se si entra in confidenza, dopo 5 minuti la figa diventa l'argomento, diciamo.
1: Si passa prima attraverso i motori, si potrebbe passare attraverso i motori.
0: Diventa l'argomento chiave. Si passa attraverso i motori. Dopo i motori la figa diventa l'argomento chiave, le vise, e tutti i telefonini si cominciano a far vedere le foto anche delle pseudo amanti o comunque qualcuna che vedi, questa è la mia collega che sta in ufficio, devo lavorare con questa tutti i giorni. Non far sentire a mia moglie che sta lì accanto, e mentre la moglie è presa a parlare appunto di figli e di...
1: Quindi dopo i primi 20 minuti di convenevoli si passa ognuno ad un argomento ben preciso, sia le donne che gli uomini. Voi come le gestite? Le uscite, le cene,
0: ammesso
1: in coppia,
0: che usciate, perché qua c'è tanta gente che non esce mai.
1: Allora, in giro c'è sempre un sacco di gente.
0: Sempre, nei ristoranti è sempre pieno, sono sempre le tavolate. 347-490-0042. Voi quando andate a cena con vostra moglie, con la compagna, la fidanzata, che fate? Diciamo, vi mettete a tavola, con altri amici ovviamente, vi mettete dal lato dei maschi e lasciate la moglie e la fidanzata dall'altro lato, o mischiate? 347-490-0042, WhatsApp audio, grazie.
1: Andiamo sotto la doccia.
2: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
3: La mia emozione che cresce in me è l'innocente avvance. No.
0: Addirittura.
1: Bello questo pezzo. Oh, grazie alla nostra ascoltatrice che ha pensato bene di utilizzare il nostro servizio Canzoni sotto la doccia per canticchiarci questo pezzo che va parecchio indietro nel tempo, 1978.
0: Anna Oxa con un'emozione da poco, il suo primo grande successo.

0: Rocco, la canzone di Anox su Radio Kiss Kiss. Nel Pippo per lo Show stamattina parliamo di convivialità, di momenti vissuti a tavola.
1: Le canzoni sotto la doccia.
2: Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo per lo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.
3: Allora, le coppie si spaccano in due dopo i primi 20 minuti a tavola, cioè le donne con le donne, gli uomini con gli uomini, ognuno a parlare degli argomenti di proprio interesse.
0: Ma non è sempre vero, fortunatamente ci sono anche persone che amano la convivialità. Intanto parliamo con Stefano da Modena. Buongiorno Stefano, benvenuto.
3: Ciao.
4: Buongiorno Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao. Ciao. Stefano, come sei messo tu nelle cene, diciamo, con più persone, più coppie o anche single, quello che sia?
4: Allora, prometto che ormai c'è una certa età, quindi usciamo con delle coppie da anni che ci frequentiamo da tanti
0: anni. Ah, che sono sempre le stesse coppie, quindi non ci sono gelosie, diciamo, interne.
4: No, non ci sono gelosie, attualmente no. Poi capita in speciale con delle coppie che ci conosciamo da meno, allora lì magari ci condividiamo, stiamo insieme a coppie. Invece quando usciamo con i nostri amici proprio da anni, facciamo subito la tavolata uomini e donne.
0: La tavolata uomini e donne, vedi?
3: Quindi esiste questa divisione a tavola?
4: Sì, esiste. Però a me piace sempre stare circa nel centro, perché mi piace anche ascoltare le conversazioni delle donne.
0: Quelle che dicono le donne, quindi ti piace metterti più... Ti metti più lato donne in modo da poter origliare anche quello che dicono loro,
3: e
0: giusto?
3: Cosa dicono solitamente le donne, Stefano?
4: Ma ormai abbiamo tutti dei figli grandi, quindi parliamo un po' di varie cose. Con gli uomini ormai si parla sempre delle stesse cose, che c'è chi è in pensione, c'è chi magari mi racconta quello che fa durante la settimana, ma io sinceramente non sono neanche più tanto interessato.
0: Allora, perché si parla di quello che fanno in settimana,
3: okay.
0: Poi della pensione, esatto. Della pensione, di quando va in pensione.
4: Un paio di amici che sono in pensione mi raccontano tutte le cose che fanno per passarsi il tempo. Che,
3: ah, ok, vi scambiate, diciamo, idee su come trascorrere
0: il tempo. Esatto.
3: Giusto?
0: Senti, e gli argomenti chiave? No, scusami Stefano, gli argomenti chiave, donne e motori, non li trattate?
4: Poco.
3: Non li trattate più?
0: È la pensione il problema.
4: Sì, perché abbiamo passato il periodo della moto, che parlava solo di moto, abbiamo passato il periodo dei figli piccoli, parlavano solo di figli. Adesso parlo un po' di tutto, un po' di cronaca, un po' di, in generale un po' di tutto. Ed è per questo che a volte sono più interessato a quello che dicono le signore.
3: Ah, ti annoi con i tuoi colleghi uomini.
0: Sono un po'.
4: Devo dire che queste sono più attive le signore.
0: Ho capito, sono più attive le signore. E l'abbiamo sempre detto, all'età adulta, nell'età adulta le donne riescono a muoversi sempre meglio. Grazie mille Stefano, chissà
3: te.
0: Un abbraccio, salutiamo Stefano di Modena e andiamo da Antonio a Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno.
5: Buongiorno ragazzi, Antonino per piacere, che è un nome diverso e un santo con una marca
0: Antonino,
5: diversa,
0: Antonino, perdonami, lesa maestà, Antonino.
3: Non festeggi l'onomastico il 13 giugno, ma quando è Sant'Antonino?
5: Io festeggio il 10 maggio.
3: Sant'Antonino
5: è nato a Campania ed è, purtroppo ed è morto a Sorrento, Sant'Antonino Abate.
3: Okay,
5: a Sorrento lo trovate lì.
0: Adesso sappiamo anche dove è morto Sant'Antonino.
3: A Sorrento, una bellissima Sorrento. Allora Antonino, sei d'accordo sul fatto che, secondo le statistiche, questo non lo diciamo noi, cioè le coppie a tavola o quando sono a cena o quando sono da qualche parte che escono insieme, si dividono dopo i primi 20 minuti?
5: Ragazzi,
3: cioè, quindi gli uomini con gli uomini e le donne con le donne.
5: Sì, diciamo che purtroppo è così. Io vado contro tendenza, nel senso che se esco con degli amici la cosa più importante è la convivialità. Quindi accetto il confronto sia col mio amico che con la moglie, parla la compagna, ma poi nello stesso momento approfitto e vado a intervistare la mia compagna, vado a vedere come si va a interfacciare con la coppia. Quindi tu hai un modo in più per conoscere la tua donna e capire bene come fa.
0: Perdonami Antonino, ma è una seduta di psicanalisi o è andata a mangiare una pizza così per stare un po' tranquilli?
3: Mi sembra più impegnativo il fatto.
5: Quella è la cosa più tranquilla che c'è al mondo, mangiare una pizza insieme. Però è normale che tu nello stesso ne potevi approfittare, devi prendere il lato positivo, dici fammi sentire questa che dici agli altri.
0: Ah,
5: e lì vai,
0: vedi,
5: a capire,
3: bravo,
5: che persona è di fronte. Quindi tu fai una semplice analisi mentre degusti la tua pizza, forchetta e coltello.
3: Allora, Pippo, sai una cosa? Antonino, non so se ti è mai capitato. Un sacco di persone dopo queste uscite in coppia litigano. Cioè più del 50% delle persone dopo. Perché
0: hai detto?
5: Io sono convinto che quelli che litigano
3: Sì.
5: Io sono convinto che quelli che li dicono sono quelli che ascoltano le mogli e i mariti che dicono fesserie. Io penso di essere il più leale possibile, il più reale possibile. Lo stesso lo fa la mia compagna.
3: Ma secondo me anche quando si dice una verità a tavola. Per esempio, io mi arrabbio molto quando mio marito spiffera delle verità che secondo me dovrebbero rimanere dentro casa.
5: Beh, dipende allora sempre dalle verità che va a spifferare.
0: Beh, si parla dell'intimità di Adriana.
5: Dipende anche dal grado confidenziale che tu hai con la coppia di fronte.
0: Esatto.
5: Con coppie dove c'è la confidenza.
0: Dove c'è confidenza si può dire tutto senza tanti
5: perché
0: problemi.
5: Perché poi se esci con una coppia che non hai mai visto, altro che, non è che dopo 20 minuti ti dividi, ma forse dopo 2 minuti. Quindi io preferisco organizzare serate con coppie.
0: Sì. Tu pensa,
3: di lunga data.
0: Antonino, scusami, poi ti lasciamo. Penso che Adriana ha litigato col marito l'ultima volta perché si è permesso di dire alla coppia di amici che Adriana è una donna, perché loro avevano il dubbio che fosse un trans e diciamo lei voleva restare in questa cosa.
3: Capito,
0: un po' come Amanda Lear che ha giocato per 40 anni.
3: Volevo giocare su questa ambiguità.
0: Voleva giocare
5: ragazzi,
0: sull'ambiguità.
5: Vi posso rubare un invito e poi vi lascio anche io.
3: Però veloce Antonio, vai. Dove ci vuoi invitare?
5: Allora, Pippo, siccome te ci vediamo spesso a Cava dei Tirreni perché tu sei un golosone e vi è alla pasticceria Tirrenia, domenica sera ti aspetto allo stadio Simonetta Lambetti perché c'è la disfida dei trombonieri, uno spettacolo unico a livello nazionale e internazionale.
0: Queste
5: non
0: si chiamano
5: ragazzi.
0: Marchette, Antonino, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, chi a te, buona giornata.
3: Ciao,
0: grazie mille, ci sono piaceri che meritano di essere condivisi, quindi l'ascoltatore ovviamente parlava della pizza condivisa con le persone, noi invece parliamo del primo caffè del mattino, in genere è una pausa speciale, un momento semplice che diventa unico.
3: Con un'ampia scelta di miscele intense e avvolgenti, Caffè Motta accompagna ogni occasione con il gusto giusto.
0: Caffè Motta, ti voglio bene.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium. L'eccellenza del gusto.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI,

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Kiss, kiss. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Yes, yes. Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!

0: dietro era adagiata sotto una scrivania, non so a fare cosa.
1: Stavo inserendo una presa.
0: Non l'ha capito nessuno di noi cosa stesse facendo sotto la scrivania, ma ti voglio ricordare che qui non è lo studio ovale. Questo studio ha delle forme un po' diverse, vero Andrea? Allora Andrea, sentiamo un po' di ascoltatori che ci stanno inviando WhatsApp audio sulla storia delle cene. Le cene tra uomini e donne, come si fanno, soprattutto quando si è in gruppo? Vi mettete tutti da un lato gli uomini e tutte da un lato le donne, oppure mischiate? 347 490 0042.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao,
2: Rocco,
1: buongiorno.
2: Da Foggia.
0: Ciao Rocco.
2: Allora, io odio parlare di calcio, non sono tifoso, ma non mi piace parlare di calcio. Quando cominciano a fare giocatori, ho comprato quello, ho fatto quello, quell'altro, io non ne capisco nulla, quindi mi metto dalla parte delle
1: donne,
2: girl, e faccio gossip.
0: Fai gossip.
2: Ed è la cosa più bella che ci sia.
0: Ah,
2: fare,
0: vedi?
2: Gossip.
1: Ma posso dire?
0: Mentre gli altri maschi stanno lì a parlare di calcio e di altro. Voi parlate di calcio,
1: ma
0: Adriana?
1: Noi parliamo di calcio? No, mai.
0: No, mai.
1: No. No, però mi sembra un po' riduttivo dire che le donne parlino semplicemente di gossip.
0: Sì, di gossip.
1: Dai,
0: parlate di gossip. Ma che luogo comune? Andiamo avanti.
3: Buongiorno, Radio X.
1: Buongiorno.
3: Daniele da Reggio Emilia.
0: Daniele?
3: Io sia che mi trovo con la compagnia storica, sia magari con persone conosciute da poco, che siamo in casa o che siamo una grigliata o comunque al ristorante, tendiamo sempre da metterci gli uomini tutti da una parte e le donne dall'altra.
0: Spesso
3: non abbiamo gli stessi argomenti. Nella maggior parte dei casi noi parliamo comunque sempre di lavoro, scavatori, questa roba qua.
0: Ok.
3: E loro magari parleranno di unghie. Poi
0: di unghie.
3: Finita la cena, spesso. Insomma, chi passa da una sedia all'altra.
0: Va bene, possiamo togliere, perché Daniele ce l'abbiamo al telefono. Daniele, buongiorno.
1: Daniele.
4: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Allora, le donne parlano di unghie,
1: ci fai capire,
0: hai detto, e voi di scavatori, giusto?
4: Esatto.
0: Allora, Adriana, sentiamo. Allora, facciamo a Daniele, io e te siamo a tavola e Adriana sta lì con le altre amiche che sarebbero le vostre mogli, eccetera, eccetera. Va bene? Le nostre mogli, d'accordo?
4: Esatto.
0: Oh, ma complimenti, Daniele, quell'escavatore che hai visto ieri mi piace tantissimo. Quello a che serve,
1: allora,
0: Andrea? Fammi capire.
4: Appunto, cioè, non possono capirle certe cose, ma come noi non possiamo capire.
0: No, aspetta, parla di escavatori, parla con me di escavatori. Stiamo parlando a tavola di una cavità di un cazzo. Stiamo a tavola io e te, e stiamo parlando di escavatori. Quindi, ti ho detto, Andrea, Daniele, è bello quell'escavatore che hai comprato, ti piace?
4: Certo, è bellissimo, insomma, cioè, riusciamo a fare le buche in un modo diverso, poi hai laser anche dai lati, quindi hanno delle vedute, insomma.
0: Io mi taglierei gli zebedei dopo due minuti a parlare di escavatori, però va bene così, voi uomini parlate di escavatori, di là ci colleghiamo con lato donne del tavolo.
1: Ah, tesoro, ma hai sentito che il nuovo lusso silenzioso è portare le unghie natural? Senza più la nail art. Ah, io adoro tantissimo.
0: Allora, questo è il tavolo di Andrea.
1: Molto.
0: Senti, ma io credo che molte persone a un certo punto si alzino e se ne vadano. Se il tavolo a cui siedi.
4: Bravo,
0: per andare a
4: non
0: cena.
4: Non si può parlare di unghie, di no.
1: Ma
4: no,
1: allora, le donne che frequenti e le amiche di tua moglie parlano solo di unghie, ma veramente?
4: No, ma per esempio parlano, che ne so, di come mettere lavatrici, di detersivi, dei bambini, insomma, parlano di cose loro che a volte si dicono fine serata.
0: Detersivi.
1: Donna para di detersivi.
0: Ce l'abbiamo una donna al telefono, Maria.
1: Sì,
0: aspetta,
1: Maria.
0: Stai lì, Daniele, non ti muovere. Maria?
5: Sì.
0: È vero,
5: ragazzi,
0: che parlate di detersivi voi al tavolo?
5: No, assolutamente no.
1: Vuoi dire a Daniele di che si parla quando si è a tavola con altre donne?
5: Sì, ma noi parliamo di viaggi, di sogni, di quello che vogliamo fare, anche perché insomma abbiamo tutti più di 50 anni e quindi per evitare di pensare alla pensione che è ancora lontana cerchiamo di realizzare i nostri
1: quindi ci
5: sogni,
1: sono
5: insomma.
1: Concetti più moderni che si portano
5: ma come,
1: a tavola
0: quindi aspetta Daniele vuoi ti piacerebbe avere al tavolo con te anche la coppia di Maria con suo marito per parlare anche d'altro non solo di unghie perché mi pare di aver capito che
4: si può parlare anche di viaggi ma anche lì per noi diventa una tortura perché poi alla fine non possiamo decidere. Alla alla fine, anche se ci mettono insieme, decidono sempre le donne poi dove andare. E allora tanto vale che facciamo parlare loro. È una cosa che io ci tengo tanto, e quando arrivano le coppiette più giovani, tendono a stare vicini. Io personalmente li stacco e dico vicini vicini no, donne di là, uomini di qua. Ciao, ciao.
0: Allora, stacca proprio.
1: Innesca nelle coppiette di quelle nuove un po' di disincanto. Diciamo, che dovete fare vicini, separatevi.
0: Maria, che ne pensi tu? Stiamo parlando con l'uomo di Neanderthal che parla di escavatori, mentre la moglie parla solo di unghie detersivi e bambini.
5: Ma assolutamente no, anche perché dipende poi dall'età, dipende dal gruppo, dipende da che tipologia di amici.
0: Dipende se esce Adriana, perché se esce Adriana di detersivi, Adriana non sa mai cosa
1: Adriana di detersivi
0: non ne ha mai comprato uno, quindi perché lei ha la servitù ovviamente.
1: Una volta, ragazzi, mi sono arrabbiata moltissimo con Luca, che è il mio compagno, perché
0: si è permesso di portarla al supermercato.
1: No, perché a tavola eravamo con una coppia appena conosciuta, avevamo fatto questa cena e lei stirava, io la mattina mi rilasso, stiro, eccetera eccetera, e lui osò dire che io non stiro.
0: Oh, apriti cielo.
1: Perché mi fece molto arrabbiare.
0: Mamma mia.
1: E mi arrabbiai molto, mi disse, ma non ho capito, ci dobbiamo far riconoscere da tutti? Al primo colpo.
0: Senti,
1: capito?
0: Daniele.
4: Dimmi.
0: Daniele, ma queste, diciamo, donne dell'alta società che frequenti,
4: Stirano.
0: Stirano, lavano, fanno i servizi.
4: Fanno quello che c'è da fare.
1: Secondo me io voglio venire a cena con voi perché ho bisogno di una consulenza sui detersivi.
4: Molto volentieri.
0: Maria, adesso scherzi a parte, se Adriana cominciasse a parlare di detersivi con te, sei abbastanza ferrata, sinceramente.
5: Sì, ferratissima, perché ce ne sta una tipologia che mi piace tanto e di solito prendo sempre quello.
0: Quindi hai trovato già il tema di cui parlare a tavola con Adriana.
1: Come avere gli indumenti profumati e come smacchiare.
0: Comunque avete idee diverse, ma siete entrambi molto simpatici, Daniele e Maria.
5: Però,
0: grazie
5: ragazzi, l'inciucio accomuna tutti, l'inciucio.
4: Quando si inizia a parlare di cose particolari,
5: il gruppo si unisce di nuovo,
0: unisce la tavola, il pettegolezzo unisce la tavola. Grazie.
1: Non ha un genere d'appartenenza, è maschio e femmina.
5: Esatto.
1: Voi ragazzi siete molto simpatici.
0: Grazie, ciao.
1: Allora, continuiamo a parlare tra pochissimo con voi. Mandateci pure le note vocali al 347 490 0042.

0: che Adriana sta parlando di Spicca e Spanna, era mica con Love Today su Radio Kiss Kiss. Puoi tornare a parlare di radio, gentilmente, grazie.
1: Allora, sono le 7:38, questo è un momento istituzionale. Stamattina, dalle nostre parti, già alle 5:30, c'erano tipo 29 gradi.
0: Quanti gradi ci sono da voi? Fateci sapere, così per curiosità. Vediamo se sta morsa del caldo si allenta un po', mamma.
1: Cerchiamo di capirlo anche attraverso i nostri amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di settimana bollente sull'intero paese, con temperature ancora abbondantemente sopra la media. In mattinata l'anticiclone manterrà il pieno controllo, garantendo cieli soleggiati sull'Italia, salvo per innocui addensamenti privi di fenomeni sulle Alpi. Col passare delle ore splenderà il sole e farà molto caldo lungo le pianure e le aree costiere, mentre l'instabilità tornerà a farsi sentire su Alpi e Appennino. Temperature massime comprese tra 33 e 40 gradi al nord, tra 33 e 39 al centro, tra 31 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
3: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Yuhu, c'è nessuno?
5: Yeah, uno c'è.
4: Ma ho bevuto, o c'è qualcuno?
5: Piacere, Calzolone.
4: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
5: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Kiss, kiss.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Kiss, kiss.
9: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
7: Kiss, kiss.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro, e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss Kiss.

0: questo sto pezzo di Another, intanto Talk to You su Radio Kiss Kiss. Adriana ha scatenato l'inferno, Daniele, dicendo che le donne parlano di unghie, ma in realtà Daniele aveva una sacrosanta ragione. Anna Chiara e Adriana non fanno altro che parlare di unghie e confrontarsi.
1: Possiamo
0: sulla
1: anche,
0: nail art della
1: anche,
0: settimana
1: anche parlare di unghie, ma sta di fatto che le coppie a tavola o comunque le uscite con amici poi finiscono
0: brava.
1: Sempre per attuare una divisione netta
2: brava.
1: Cioè il 72% se ci sono uomini e donne gli uomini vanno con gli uomini, le donne vanno con le donne,
0: sì,
1: e si chiacchiera del più e del meno.
0: Sentiamo gli ascoltatori, va.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
3: Io sono Mary, io sono quella che esce un po', quella un po' atipica, perché quando usciamo con gli amici, con i bambini, così sì, c'è tendenzialmente la cosa di mettersi i maschi da una parte e le femmine dall'altra, però mm-hmm. Io puntualmente mi trovo in mezzo ai papà perché parliamo sempre di calcio, perché sono una malata di calcio.
0: Lei è una malata di calcio,
1: quindi
0: parla
1: lei
0: sempre di calcio.
1: Si mette dalla parte degli uomini perché è con loro che può conversare amabilmente sua passione per il calcio.
0: Le malattie sono tante, Peppino che abbiamo qui in regia, TV è malato di figa, quindi parla con gli uomini e ognuno è malato di qualcosa, prego.
1: Sentiamo.
4: Buongiorno Pippo e Adriano.
0: Buongiorno.
4: Guardate, io vorrei dire al vostro amico,
0: l'ascoltatore,
4: che se loro sono limitati, gli uomini che parlano di scavatori, noi donne non parliamo di unghie.
0: Eccola.
4: Può essere fatto un apprezzamento su un'unghia di un'amica, ma
1: più lunghia di un'amica.
4: Poi ci sono tanti altri argomenti, tanti, anche molto interessanti, mio
5: ma
4: caro.
5: Per piacere, sì.
0: Eccola.
1: Andrea, sento del maschilismo.
0: Non capisco. Offesa che lui ha detto che parlano di unghie. Sentiamo ancora. Abbiamo tra poco l'oroscopetro. Intanto fateci sapere di che segno siete, eh? Manda un messaggio e scrivi il tuo segno zodiacale al 347 490 0042. Intanto abbiamo scoperto che la media in Italia a quest'ora è di 30 gradi, Adriana,
1: più o meno in tutta Italia,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: il
0: sì.
1: Grande caldo continuerà ancora. Messaggi di testo oppure messaggi vocali e ci dite di che segno siete.
0: Così
1: okay?
0: Tra poco Adriana decide l'oroscopetro di oggi,
1: perché facciamo sempre a turno, ogni giorno scegliamo un segno zodiacale. Allora, intanto su Radio Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella. In arrivo Carl Brave, Francesca Michelini e Fabri Fibra. Bello questo pezzo, si chiama Fotografia.

0: posso dire? Bellissima canzone di Francesca Michelin, che si è sposata insieme a Carl Brave, non si è sposata con lui, ma questa canzone con Carl Brave e Fabri Fibra in tanta fotografia. Si sono sposati l'altro ieri, Francesca Michelin
1: l'altro
0: e
1: ieri,
0: suo marito.
1: Sì. Bella, bella, facciamole tanti auguri.
0: Tanti
1: l'abbiamo
0: auguri.
1: Incontrata in una delle tappe del Kiss Kiss Way.
0: A Baia Domizia, è venuta Domizia pochi giorni prima del matrimonio.
1: È vero,
0: ed era raggiante,
1: sì.
0: Vedeva che c'era qualcosa che insomma l'aspettasse. A proposito di Kiss Kiss Way, ieri siamo rientrati da Viareggio col cuore pieno di immagini bellissime che abbiamo vissuto con i nostri ascoltatori. Qualcuno ha mandato anche dei messaggi, Andrea doveva farceli sentire un'ora fa, gliel'avevo chiesto.
1: Vabbè, dopo magari
0: ma ovviamente
1: li facciamo comunque
0: sentire. Si è distratto, può succedere. Torniamo all'oroscopo, perché oggi hai scelto quale segno, Adriana?
1: Allora Pippo, oggi c'è il segno dello Scorpione. Volevo anche leggere al volo uno dei tanti messaggi arrivati. Allora, la nostra Alessandra scrive: credo sia il segno più completo e anche più complesso dello zodiaco.
0: Ah, lei è
1: convinta?
0: Io
1: sono dello Scorpione e ho un compagno dell'Ariete. Vi lascio immaginare quanto si discute. E allora, via!
0: Sigla!
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Come sempre.
0: Come sempre. Allora, andate alla sigla e adesso tocca a te, Adriana, allettare, diciamo, metterli a letto tutti gli ascoltatori del segno dello
1: scorpione.
0: Scorpione. Prego, prego.
1: Tu, Pippo, immagina sempre qualcuno di tua conoscenza che è di questo segno, così cominci a capire
0: meglio
1: se le caratteristiche rispecchiano oppure no questo segno. Allora, amici dello Scorpione, voi siete il segno del mistero, dell'indagine, e questo è vero, e dell'intuito psicologico. Siete praticamente i detective dello zodiaco e nessuno può nascondervi mai nulla. Questa settimana avete un sesto senso incredibile, quasi
0: vedi,
1: paranormale. E ricollegandoci al tema di oggi, nelle cene a quattro voi siete dei veri osservatori spietati.
0: Ah,
1: state
0: questo
1: lì,
0: è vero.
1: Apparentemente calmi a mangiare il vostro primo piatto, ma intanto state analizzando i difetti dell'altra coppia e soprattutto registrate ogni minima gaffe del vostro partner. Se il vostro compagno o la vostra compagna fa un passo falso a tavola, voi non dite nulla in pubblico, mantenete un sorriso gelido, ma appena scatta la chiusura centralizzata della macchina al ritorno, ecco quello che dicevo a proposito dei litigi dopo le cene, tirate fuori il verbale e comincia l'interrogatorio da scia. Partner dello Scorpione, siete avvisati. Pesate le parole. Punteggio di questa settimana: un magnetico 9 per l'intuito e la precisione che vi accompagnerà per tutta la settimana, ma un sonoro 2 per la clemenza in auto. Siano più morbidi quelli dello segno dello mi fate confondere con
0: allora,
1: tutte queste
0: sigle. Stando a come li hai descritti, sti scorpioni devono essere proprio due palle che solo Dio lo sa. Per cui, povero chi inciampa in una scorpione o in uno scorpione.
1: Mandateci messaggi, come sempre, i vostri feedback ci interessano tantissimo e quindi grazie mille a tutti voi.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Grazie, grazie mille. Allora, attenzione, perché noi così al volo è volata un'ora, proprio al volo. Stiamo parlando oggi di quando ci si va, di quando si va a cena con gli amici, di quando si sta tutti insieme in una tavola per una cena, per un pranzo. Se in genere vi dividete, cioè gli uomini da una parte e le donne dall'altra, o mischiate, cioè che ne so, io, Adriana, Andrea, Francesco,
1: ci piacerebbe
0: Paola, Roberta,
1: sentire qualcuno più moderno.
3: Brava.
0: Brava. No, ci piacciono anche quelli antichi.
1: Cioè Michael Jackson, Rock With You.

0: Che è arrivato qui fuori alla radio con gli striscioni, stanno protestando. Dopo magari ci colleghiamo. Intanto Michael Jackson ha cantato Rock With You, era il 1979.
1: Intanto sono le 7:57, siamo pronti a collegarci con la nostra redazione, con Antonio Mercurio, tra poco.
2: Buona giornata, un saluto a tutti voi. Una donna estratta viva dalle macerie di un edificio crollato alla Guaira. La notizia migliore a quasi 4 giorni dal terremoto che ha colpito il Venezuela. Ieri salvati un uomo e suo figlio, ancora prima un bimbo appena nato assieme alla sua mamma. Per il resto intorno è devastazione. I morti del violento doppio sisma di giovedì sono saliti a 1450, feriti oltre 3000, decine di migliaia dispersi. Tra questi anche la famiglia Cuomo, padre, madre, figlia originari della provincia di Salerno. Erano in un palazzo crollato e che sembra fosse stato segnalato per carenze strutturali. Alla ricerca di sopravvissuti, le squadre di soccorritori, molte persone cercano i parenti direttamente negli ospedali di Caracas. Medio Oriente, accordo tra Stati Uniti e Iran per sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz, che negli ultimi 2 giorni avevano fatto temere una ripresa del conflitto. Previsto per domani un incontro a Doha. Anche la tregua in Libano è appesa a un filo. Il presidente del Parlamento Nabi Berri, alleato di Hezbollah, anticipa che l'intesa siglata a Washington tra Beirut e Israele non sarà ratificata perché a suo dire non tutela gli interessi del paese. Il movimento filo iraniano, che ha manifestato in piazza, si riserva il diritto a rispondere ad ogni attacco dell'IDF. Il grande caldo che attanaglia l'Europa, l'OMS parla di emergenza sanitaria di fronte al crescente numero di vittime, 1300 nell'ultima settimana tra Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. Temperature da record anche ad est, soprattutto Polonia e Ungheria. Quanto all'Italia, oggi si dovrebbe registrare il picco dell'ondata di calore fino a 41 gradi in pianura padana, 18 le città da bollino rosso, ma l'arrivo di una perturbazione atlantica che si scontra con l'anticiclone africano darà origine a fenomeni temporaleschi anche intensi al nord e successivamente sul versante adriatico. Un nubifragio si è abbattuto nelle scorse ore in Piemonte tra Torino e Cuneo, segnalati allagamenti in alcune località della provincia di Alessandria. La cronaca, ancora nessuna traccia di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, scomparso sabato nel lago di Vico, nel Viterbese, dove lui e la moglie stavano trascorrendo un pomeriggio di relax. L'84enne docente di architettura e ingegneria delle costruzioni all'Università di Pescara non è più riemerso dopo un tuffo. L'ipotesi è che sia stato colto da malore, forse a causa di uno shock termico. Le squadre di ricerca, giunte anche da Milano, utilizzano un macchinario speciale per scandagliare il lago, che presenta una scarsa visibilità già a pochi metri sotto il pelo dell'acqua. Lo sport, calcio e mondiali, Canada qualificato agli ottavi di finale. La rete di Eustachio al 92esimo. Stasera Brasile-Giappone, Germania-Paraguay. Formula 1, George Russell vince il Gran Premio d'Austria, il britannico della Mercedes precede la Red Bull di Verstappen e il compagno di squadra Antonelli, che resta leader della classifica piloti. Le Ferrari competitive ma lontane dal podio, Hamilton quinto e Leclerc ottavo. Infine la MotoGP ad Assen, doppietta dell'Aprilia Trackhouse. Il giapponese Ogura si aggiudica il Gran Premio d'Olanda davanti a Raul Fernandez e all'Aprilia ufficiale di Jorge Martin, che si porta anche in testa al mondiale sfruttando l'uscita di Marco Bezzecchi al terzo giro per una brutta caduta. Il pilota riminese è stato dimesso dopo gli accertamenti del caso all'ospedale di Groningen. Abbiamo concluso, ora tornano Pippo e Adriana. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

0: problemi tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Poi tra un po' vi diremo qualche cosa di bello su questi ragazzi che saranno protagonisti di un qualche cosa che tra poco di cui parliamo. Ecco.
1: Sei stato a Cesena questo weekend.
0: Non voglio dire altro, hai capito?
1: Oh. No, ma lo devi dire. Sorpresona, preparatevi. Intanto salutiamo tutti e gli amici che ci hanno detto: ragazzi, si vede che siete di Serie A voi due, perché non siete dei paraculi. E non capivo. Perché ha detto: sa parlare di barbieri e parrucchieri il lunedì che non vi ascoltano è perché siete dei grandi, perché noi non siamo le cagure.
0: A proposito, io voglio salutare Giovanni, perché ogni volta che lo saluto non mi fa pagare, capito? Allora lo saluto per due volte. Vai. Giovanni, ecco, ti ho salutato due volte e sia ben chiaro che un paio di mesi non pago.
1: Volevo chiederti prima come si chiamava il tuo parrucchiere, ma te lo chiedo dopo. Giovanni. Comunque io adesso dico: Giovanni! 5 euro me le devi portare, ho salutato anch'io. Ci sta, ragazzi.
0: Comunque.
1: Come 5 euro no? Guarda qua.
0: Preghiamo tutti i bravissimi eye stylist e parrucchieri e barbieri, signore e signori, però non fate quella marranata, non voglio giudicarla in altro modo, che un taglio di capelli casomai costa 15-20 euro, poi arrivi al giorno prima del matrimonio, te lo fanno pagare
1: 15.000
0: euro, solo perché è il giorno prima del tuo matrimonio e non va bene questo.
1: Ma lo fanno per non metterlo nell'unione dei beni.
0: Non si fa.
1: No, però ricordatevi una cosa: il prezzo conta, ma la qualità non si batte. Il parrucchiere lo riconosci dal sottofondo di Radio Kiss Kiss.
0: Questo è anche vero.
1: È ovvio.

0: È un bel dilemma, perché oggi.
1: Sai una man?
0: Oggi sì. Ci sono quattro episodi di.
1: Sì.
0: Sport Match!
1: Ragazzi, ma la cosa bella, sai qual è? È che ci mandano i messaggi in anticipo che vogliono informazioni. Siamo arrivati ormai, ragazzi. Che cos'è Sport Match? Semplicemente presentiamo due episodi sportivi, io, Max Vitale, due Max Giannini. Li vedrete poi questa sera alle 19 sul canale 158 e voi giudicherete. Qual è l'episodio che merita
0: ma
1: la
0: come
1: vittoria?
0: Si fa? Lo potete già fare da stamattina andando sul nostro profilo Instagram, quello ufficiale di Radio Kiss Kiss. Nelle stories c'è già l'elenco con tutti gli episodi che adesso vi diremo. Io ho scelto quelli che riguardano le due e le quattro ruote. Due e quattro ruote.
1: Tutte a motore.
0: Ecco, parto subito con il podio di questo, come chiamarlo? Giapponese?
1: No, come chiamare? Si chiama Ogura!
0: Ogura, ha vinto Ogura!
1: Chi Ogura? Ermetico!
0: Allora, bravo, la classifica è Ogura, Fernandez e Martin e Digia, quarta posizione, però c'è stato anche un bravissimo Marquez. Insomma, il Gran Premio d'Olanda è stata una bella gara, anche se non ha visto tanto tricolore, a parte le moto che hanno vinto.
1: E facciamo
0: io ho scelto questo, e tu?
1: Comunque, ricordiamoci di fare in bocca al lupo a Bezzecchi.
0: Certo.
1: Ragazzi, siamo i numeri uno. Io, ragazzi, mondiale. Il primo episodio è omaggio alla squadra più forte del mondo.
0: E cioè?
1: Capoverde si è qualificata e andiamo!
0: Ci aveva puntato tutto, ragazzi,
1: aspetta.
0: Sta andando per il verso giusto.
1: E adesso c'è il bivio, chi vince il mondiale, perché c'è Capoverde Argentina. Chi supera vince il mondiale.
0: Questi sono i primi due episodi, aspettate gli altri due, poi potete votarli sul nostro profilo Instagram nelle stories, va bene? Anche lei è protagonista di quella cosa di cui parleremo tra non molto.
1: Pure lei viene.

0: epopea, non epopea, come dici tu, epopea, sì. epopea.
1: È la E?
0: Sì, la no, epopea di Popea. Popea.
1: C'è una regola da seguire sulla E aperta e chiusa, eh?
0: Vabbè.
1: Te la dico, sai, no? È vergine chiusa. È aperta, non ti dico qual è la parola.

0: Ischissa a te che vivi la vita come su un ring e sei sempre pronto con i guantoni per contrastare gli avversari. Ischissa a te che hai donato un cane ai tuoi figli per farli crescere con un amico sempre fedele e leale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss Kiss.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss Kiss.

0: Questa è Radio Kiss Kiss, anzi Max e Max con Good Morning Kiss Kiss. Allora, abbiamo lasciato in sospeso altri due episodi. Io, per quanto riguarda la puntata di Sport Match di quest'oggi, che ci sarà alle ore 19, prima ho scelto il MotoGP e adesso scelgo invece il Gran Premio d'Austria, il Gran Premio di Formula 1, chiaramente. È stata una gara pazzesca, sia per il risultato, sia per quanto riguarda il punteggio del campionato del mondo. Allora, la sequenza è Russell, e? Che è ritornato prepotentemente,
1: e con la
0: poi
1: battutina.
0: Verstappen al secondo posto e terzo posto Antonelli. Ah, per quanto riguarda, molto rammarico per la Ferrari perché solo quinto Hamilton,
1: però
0: la classifica generale è 171 Antonelli, 131 Russell e 125 Hamilton, quindi sono tutti lì più o meno ancora.
1: Ancora per un mezzo gran premio.
0: Questa
1: sono
0: è la
1: lì.
0: Mia scelta. La
1: domanda.
0: Tua scelta invece?
1: Adesso ti rispondo, ma domanda, com'è mai che questo caldo hai scelto solo ruote a motore, non bici?
0: No, bici
1: ecco,
0: no.
1: Ecco, caldo furbetto. A questo punto io mi gioco ancora ovviamente il mondiale, speciale mondiale, e devo essere onesto, non so cosa ho scelto, c'ho ancora il dubbio.
0: C'è questa cosa non sportiva successa negli spogliatoi dell'Iran.
1: È doveroso, dirlo, perché è un messaggio di pace, lo sport unisce, mai come in questo periodo ho scelto il messaggio lasciato appunto alla nazionale dell'Iran, dove dice volemos e bene, pace, amore e basta. È bellissimo, è bello, pace bello, e amore, bello. Ma che bello è in uno stadio.
0: Lo sport serve anche a questo, a unificare, non a dividere, quindi infatti. va bene così. E allora, questi sono i quattro episodi, due di prima e due di ora, che potete già votare al profilo Instagram di Radio Kiss Kiss, quello ufficiale, nelle stories, ci sono tutte e quattro. Votate i miei, chiaramente, che sono i più belli. E stasera alle 19 saranno integrati da filmati e immagini
1: ovvio.
0: Con Sport Match.
1: Scegliete voi tranquillamente.

0: Harry Styles, American Girls, questa è Radio Kiss Kiss di 11.30 del mattino, anzi facciamo 11.31, va. Allora, stavamo parlando di mondiali di calcio e stavamo facendo delle considerazioni anche importanti per quanto riguarda quello che ci siamo scampati, perché abbiamo visto che sono arrivati sedicesimi, addirittura il Canada agli ottavi, facciamo i complimenti al Canada. E stavo pensando e rimuginando, se fossimo andati ai mondiali, ci fossimo qualificati per il rotto della cuffia come molti speravano, adesso staremo a fare calcoli incredibili di ripescaggio, ma perché possiamo andare sedicesimo, se vincevamo, se andavamo, ci siamo risparmiati tutta questa padellata di cose e siamo contenti, siamo più rilassati. Io, pensate, non ho visto una partita intera di questo mondiale e lo dicevo prima a Max Vitale. Mi auguro di non vedere nemmeno la finale, no, di farcela e non vedere nemmeno la finale, perché non voglio sapere di questo mondiale. Guarda.
1: Però è meglio non qualificarsi, come hai detto tu. Perché le ultime due volte che siamo andati al primo girone siamo andati a casa, figura di me. Quindi evitiamo.
0: Quindi, pensiamo a queste cose. Stiamo gioiendo per il buon calcio, per tutti gli episodi. Facciamo, godiamocela, godetevela.
1: Chi vince? Anche tu che lo sai.
0: Ma che me ne frega
1: a
0: me? Non voglio vedere niente, non me ne frega niente.
1: Chi vince?

0: Ve lo diamo noi l'aiuto, non vi preoccupate. Ovunque voi siate, siamo noi qui a rinfrescarvi, soprattutto con questo nuovo disco dei gemelli diversi.
1: Sì, che finalmente hai scoperto il fatto, sì, dei gemelli.
0: Che sono gemelli diversi, diversi, sì, proprio poemi, capito?
1: Di, infatti verrebbe essere di staccato versi. Oh, però desiderio, gnocchissimo.

0: Gemelli diversi, desideri, new kiss. Allora, gemelli diversi è scritto D con la V grande, versi, cioè diversi, capito?
1: Ah,
0: per
1: manca
0: per
1: la
0: fare
1: v
0: il
1: grande.
0: Doppio gioco, che sono comunque gemelli.
1: È bello.
0: È bello, bello. Loro sono un duo musicale, adesso attualmente rappresentano i gemelli diversi, un tempo ce n'erano quattro. Francesco Stranger, detto anche Strano, Stranges, e tema Emanuele Busnaghi,
1: sì,
0: che sono quelli che sono rimasti. E tra poco, non vogliamo spoilerarvi nulla.
1: Ma... sì,
0: ragazzi,
1: sì. Una punta di spoiler,
0: perché
1: una
0: poi
1: punta,
0: sarebbe una sorta di finale, e lo sai, nella finale ci si gioca tutto.
1: A proposito, chi vince il mondiale, Giannini?
0: Non te lo dico.
1: E dai,
2: è una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Kiss Kiss.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia dividile!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
4: Kiss, kiss.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: Can wait. Io non posso aspettare, invece dovete aspettare, perché adesso quando sì. sarà il momento
1: vi quando diremo, è il momento?
0: Ve lo diciamo noi il via. Allora, dopo aver attraversato tutta l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva in una città per il gran finale, perché qui di gran finale stiamo parlando. Arriva in una città che molti hanno visitato e non adeguatamente, perché è una città, è vero che è un grande porto d'imbarco per andare in altre, però sarebbe bene visitarla perché
1: è una bellezza, di un'ospitalità fuori dal normale.
0: Stiamo parlando di Pescara per il live show di sabato 11 luglio, il 10 e l'11 luglio. Kiss Kiss Way arriva lì per l'ultima tappa, ultima grande finale di questa stagione davvero eccezionale. E noi in diretta abbiamo l'assessore ai grandi eventi Alfredo Cremonese. Buongiorno assessore, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie per l'ospitalità, grazie davvero.
1: Ma grazie a lei, anzi kiss kiss a lei, ed è molto bello che l'assessore di Pescara sia un cremonese. Via.
0: È arrivata, perfetto. Allora, diciamo subito che Pescara è una città bellissima, ha un centro storico pazzesco, io l'ho visitata tante volte. Perché? Perché sono uno di quelli che non si è soffermato lì all'imbarco per andare in altri posti.
1: Classico.
0: Ma ha avuto la lungimiranza di andare a vedere il centro storico, di andare a vedere la piazza della Rinascita, che è una piazza salotto davvero bellissima.
1: Il ponte del mare, giusto il per fare una camminata mare. E resti così.
0: Allora, assessore, siete pronti per questa invasione pacifica di questa ultima tappa del Kiss Kiss Way? Domanda retorica, chiaramente.
2: Siamo prontissimi, non vediamo l'ora, insomma, quindi vi aspettiamo a braccia aperte, tutta la città è pronta per questo grandissimo evento. E Pescara, come stavate giustamente dicendo, è una città tutta da scoprire, è una città giovane, frizzante, dinamica, e permettetemi di dire solo una cosa. E voglio anche ringraziare il sindaco Carlo Masci per la fiducia che mi ha dato. In questi 7 anni Pescara è riuscita a diventare la prima città d'Abruzzo per numero di presenze turistiche sul territorio. Quindi un grandissimo lavoro, e oggi cogliamo dei risultati e siamo felicissimi della vostra presenza qui a Pescara.
1: Possiamo dirlo anche, no? Possiamo dirlo che ci sono tanti paesi in Italia che si vantano del lungomare. Voi che dovreste vantarvi tutti i giorni non lo dite, perché siete di un'altra categoria, lo possiamo dire stupendo.
0: Però diciamo che c'è anche tanta roba da vedere: il museo di Gabriele D'Annunzio, il museo delle genti d'Abruzzo, il Duomo è una cosa fantastica, andatela a vedere e poi venite al Kiss Kiss Way. Tra poco, assessore, daremo in anteprima la line up di questa ultima ma non ultima tappa, nel senso anche l'anno prossimo continuerà il Kiss Kiss Way, però è come se fosse una finale di un mondiale, no? Quindi ce la giochiamo con tanto di rullata. E poi diciamo ai nostri ascoltatori che a mezzogiorno in punto andate sul nostro sito kisskiss.it, perché ci sarà la possibilità di prenotare un biglietto sul parterre gratuitamente, perché è tutto gratuito. E poi se verranno lì a divertirsi al Play Village, che si trova in Piazza della Rinascita, di cui parlavamo prima, avrete anche la possibilità di conquistare l'accesso alla Pit Zone. Allora, sindaco e anche assessore Alfredo Cremonese, è pronto per la lineup, per capire chi ci sarà sul palco del Kiss Kiss Way?
2: Siamo prontissimi, non vediamo l'ora di sapere chi saranno i nostri ospiti.
0: Allora, in anteprima la rullata è d'obbligo, c'è Benji e Fede, Clementino, Dolce Nera, Fred De Palma, Gemelli Diversi, Mara Sattei, Marco Masini, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Mr. Rain, Nerissima Seppe, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Anta, Sal Da Vinci, Sara Toscano, Senza Cri, 13 Pietro, TRC, Settembre. Ragazzi, è un finale pazzesco.
2: Grazie dell'assessore.
1: Bellissima, attenzione, grazie. Mi permetto di dire, ma non è finita qua, non si sa mai con Radio Kiss Kiss, siamo strani. È un posto mondiale, anche perché l'ultimo mondiale, ringraziamo Pescara, è grosso, quindi è doveroso.
0: Assessore, ci vediamo tutti lì a questa fantastica città il 10 e l'11 luglio, Arena del Mare, e grazie di essere con noi, grazie davvero. Bellissimo. Buon lavoro!
2: Grazie a voi, vi aspettiamo. Un abbraccio.
1: Kiss Kiss a voi, grazie.

0: Gaga.
1: Mi viene voglia di fischiare, non lo so
2: ma
1: perché.
2: Ma stavo dicendo proprio quello, e come mai? Perché è arrivato il momento degli strighi, se ci lasciamo con la mamma di tutte le fischiettate.
0: La mamma di chi?
2: Di tutte le fischiettate.
1: Ah, ecco. Scorpions, Wind of Change 1990, e ci dà il tempo di salutare il piccolo Andrea.
2: Certo.
1: Sta crescendo bene, ragazzo.
2: Sì.
1: La Control Room, ma soprattutto la nostra Lucilla e la Marta Martinez.
2: Quindi ma noi vi aspettiamo 19 Kiss Kiss TV questa sera, Sport Match, esatto. E domani. E

0: Scorpions con Wind of Change dal 1990, il nostro meraviglioso History Kiss, perché la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss, anche live, e parleremo tra poco ancora anche della nuova tappa del Kiss Kiss Way. Noi intanto ce ne andiamo in redazione, siamo pronti, per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Delegazioni di Iran e Oman si sono incontrate a Muscat per discutere della futura gestione di Hormuz. I colloqui a poche ore dallo stop ai reciproci attacchi nello stretto tra forze iraniane e statunitensi che avevano fatto temere una ripresa del conflitto. I Pasdaran tuttavia fanno sapere che risponderanno a qualunque provocazione possa minare le opportunità di de-escalation e stabilità nella regione. Domani a Doha e non in Svizzera riprendono i negoziati tecnici sul memorandum. Intanto la situazione è sempre tesa in Libano, dove Hezbollah ed alleati criticano l'intesa siglata a Washington tra Beirut e Israele, perché affermano non tutela gli interessi del paese. E il ministro degli esteri italiani torna sulla questione delle basi concesse agli Stati Uniti. L'Italia rispetta i trattati, non abbiamo mai fornito basi per attacchi ma solo per uso logistico e non di guerra, ha ribadito il vice premier, che ha definito sbagliate le affermazioni del segretario generale della NATO Rutte. Era male informato ma poi si è corretto. In Venezuela si continua a scavare sotto le macerie degli edifici crollati a causa del terremoto. I morti del violento doppio sisma di giovedì sono saliti a 1450, oltre 3000 feriti e 50.000 dispersi. La presidente ad interim Rodriguez fa sapere che la corrente elettrica è tornata nel 75% del territorio, l'acqua invece ancora manca in diverse zone. A 4 giorni dalle tremende scosse, 2 ragazzi estratti vivi dai detriti alla Guaira, i vigili del fuoco italiani avrebbero individuato 3 persone ancora in vita sotto uno stabile crollato a Macuto. Il grande caldo che attanaglia l'Europa, l'OMS parla di emergenza sanitaria di fronte al crescente numero di vittime, 1300 nell'ultima settimana tra Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. Quanto all'Italia, oggi si dovrebbe registrare il picco dell'ondata di calore fino a 41 gradi in pianura padana, 18 le città da bollino rosso, ma l'arrivo di una perturbazione atlantica che si scontra con l'anticiclone africano darà origine a fenomeni temporaleschi anche intensi al nord e successivamente sul versante adriatico. Un nubifragio si è abbattuto nelle scorse ore in Piemonte, tra Torino e Cuneo, segnalati allagamenti in alcune località della provincia di Alessandria. La cronaca, ha tentato il suicidio in carcere a Sanremo Becken Olivieri, il 51enne arrestato sabato nell'Imperiese con l'accusa di omicidio volontario della compagna Mary Elizabeth Hopkins. L'uomo vi era stato trasferito dopo il fermo scattato in conseguenza dell'essersi consegnato spontaneamente ai carabinieri. Ora si trova presso la camera detentiva dell'ospedale del capoluogo nel reparto psichiatrico di diagnosi e cura. Lo sport, calcio e mondiali americani entrano nel vivo ai 16esimi di finale. Stasera 2 sfide alle 19 a Houston, Brasile, Giappone. Alle 22.30 a Boston, Germania, Paraguay. Nella notte a Monterrey, Messico, Olanda, Marocco, la cui vincente se la vedrà negli ottavi con il Canada. Tennis, al via il torneo sull'erba di Wimbledon. E come da tradizione, il primo match dello slam londinese sul centrale vede impegnato il vincitore della passata stagione, dunque Jannik Sinner, alle 14.30 contro il serbo Kesmanovic. In campo oggi anche Luciano Darderi, opposto allo statunitense Quinn, e nel tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto, che sfida al primo turno la cinese Wang. Bene, mi fermo qui, vi lascio con Marta Martinez. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

fare la mia residenza qui negli studi di Radio Kiss Kiss, perché si sta veramente bene, temperatura ideale. Buon pomeriggio a tutti da Marta, anche un po' a Martinez. Fatemi salutare Max e Max che ritornano domani puntuali anche al 158 del Digitale Terrestre. Bentornato e ben ritrovato anche Giovanni Imperatore in regia, e si parte con la musica più bella, c'è la nostra tripletta. Darin con Superstar, Gary Halliwell con Micico Latino, wow, 1999. Ma subito c'è Samurai J, questa è Flamenco Paranoia. Radio Kiss Kiss.

0: Superstar Darin su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, buon lunedì a tutti, con calma. Con calma, perché anche se si parla in maniera troppo accelerata poi si suda. Bisogna proprio stare attenti, attentissimi. Allora, venerdì abbiamo parlato di questo creator parigino, a proposito, che ha mostrato e mostra sui social come riesca a cucinare sul balcone di casa soltanto utilizzando il calore del sole. Molto simpatico, tra le altre cose. 1 ora e 20 per cuocere una bistecca, pochi minuti per le uova all'occhio di bue. Stesso esperimento fatto anche a Milano. Quanto tempo per cuocere 2 fettine di carne?
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Elettra Lamborghini, bam bam bambina, faccio sempre la parte finale con lei perché ormai è così, deve andare così. Allora, due fettine di carne poste su una griglia in ghisa e posizionate sul balcone, non è specificato l'orario, credo si trattasse delle ore centrali, ora di pranzo, siamo a Milano, in soli 20 minuti, cioè 20 minuti ragazzi, la carne era praticamente già cotta, la sonda ha registrato 50 gradi centigradi in superficie, non abbastanza per una cottura sicura perché la carne comunque deve essere ben cotta, al cuore, ma sufficiente a dimostrare quanto le radiazioni solari riescano a riscaldare rapidamente un materiale organico, per cui se il sole chiaramente è in grado di fare questo ad una fetta di carne, anche noi siamo un pezzo di carne e dobbiamo fare molta ma molta attenzione, proteggerci sempre nel modo giusto e corretto. Budapest.

0: piace stare in compagnia? Allora, mi piace!
1: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Yes.
8: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
0: Kiss Kiss.
9: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo su Radio

Penelope, Mark and Cremont con il featuring di Serena Brancale, The Colors. E a proposito di Partenope, vi dico sta cosa perché sapete ormai abbiamo confidenza. Allora, io adoro i dialetti, ne parlo spesso, ci giochiamo, eccetera, eccetera. Oggi sono andata dal fruttivendolo e una signora che ha detto giustamente al commesso, al fruttivendolo, ha detto: senta, mi dà un chilo di cresommolo. E io in quel momento non mi veniva in mente, dicevo: mamma mia, non ricordo che cosa sono ste cresommolo. Ecco, in lingua napoletana le crisommole sono le albicocche, che poi ho scoperto essere un termine poetico che deriva dal greco. Crisomelon, ovvero frutto d'oro, in Sicilia e in Calabria diventa pircocu o varcocu, ma no, nomi meravigliosi, mentre in Lombardia si usa il nome mognaga. Mai sentito. E allora mi segnalate altri nomi di frutti, come vengono chiamati dalle vostre parti? Ci sono dei nomi di frutti veramente che dalle vostre parti, nel vostro dialetto, nella vostra lingua, vengono chiamati in maniera molto ma molto particolare? Conoscete anche l'etimologia? Sapete perché vengono chiamati in quel modo? Sono curiosa, perché veramente ci sono alcuni frutti che in Italia e nei dialetti italiani chiamiamo in modi veramente molto ma molto particolari. Adesso ci godiamo Justin Derulo.

0: frutti, frutti in Italia, come vengono chiamati nei vari dialetti, nelle varie lingue italiane.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io in dialetto foriano, a Ischia, sentivo dire Albrechen per le albicocche.
0: Albrechen. Albrechen, mai sentito.
2: Ciao, sono Sabina dalla provincia di Milano.
0: Ciao.
2: Perdonami se ti correggo.
0: Fai bene.
2: Mugnaga.
0: Mugnaga.
2: La prugna.
0: Ah, Mugnaga.
2: La prugna o bianca o rossa. Le albicocche non hanno un nome particolare.
0: Ok, albicocche, quindi bene, hai fatto bene a precisare.
3: Ma buongiorno Marta.
0: Ciao.
3: Le cirase.
0: Palermo
3: sono le ciliegie.
0: Anche
3: Ischissa
0: qui.
3: Schissa tutti.
0: Anche a Napoli chiamiamo i cerase, i ceraselle.
4: In Calabria le albicocche si chiamano grisomule.
0: Ah.
4: Le percoche, i percochi, sono le pesche.
0: I percochi? Ah, sono al maschile. Ecco, qui ci segnala Giuliano da Ragusa. Upirietto che sarebbe il cedro, cioè riusciamo proprio a cambiare totalmente il nome.

artista è, possiamo dire, alla continua ricerca di se stesso, e noi lo ritroviamo felicemente, insomma, nella musica più bella. E allora godiamoci questa novità, Rove con Parapluie.

0: Rove con Paraplui e questo è il nostro New Kiss. Adesso boccheggiando capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'alta pressione subtropicale raggiunge il suo apice con caldo intenso su tutto il paese. Nel pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da condizioni anticicloniche, anche se vedremo i classici temporali pomeridiani sui rilievi alpini. In serata e nella notte condizioni ottime con instabilità in quasi totale esaurimento e cieli sereni da nord a sud. Massime tra 31 e 39 gradi al nord, tra 33 e 39 al centro, tra 31 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti!
2: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio.

0: metri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Play! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Yuhu, c'è nessuno?
2: Yeah, uno c'è.
1: Ma ho bevuto, o c'è qualcuno?
2: Piacere, Calciolone.
1: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
2: Oh, sì, sì, sì, sì. Ma a piccolissime dosi, come le tue.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a euro.
7: E allora tutto diventa più...
5: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro, e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss Kiss.
5: La musica più bella.

0: Magnetic su Radio Kiss Kiss. Allora, i nomi di frutti cambiano radicalmente nome in base alla regione, in base al dialetto. E non sapevo che l'arancia, che in Lombardia si chiama naranz, mai sentito.
1: Voglio segnalare che tra le province di Napoli, Frattamaggiore e Cromonevano, sì? Le nespole le chiamano i lassaluci.
0: I lassaluci, ma vera, io sono della zona, scusate, ma mai sentito.
2: In Puglia, precisamente nel Salento, sì? Il carosello viene chiamato in tanti modi in base al paese.
0: Ma che cos'è il carosello?
2: Pupunedda, Miloncia, Miloncetta.
0: È un melone,
2: ha
0: forse.
2: Ha vari nomi, ma è sempre lui.
0: Ma che cos'è il carosello? Scusate, ma non lo so veramente.
3: In Calabria, sì? Esattamente a Cariati, provincia di Cosenza,
0: certo,
3: il cocomero lo chiamiamo Usacrnishk.
0: Usacrnishk? Il cocomero in particolar modo ha tantissimi nomi.
4: La canosa di Puglia, le albicocche si chiamano i vermicò.
0: E vermicò? Con l'accento sulla O.
5: Non dimentichiamo mai il re di tutti i frutti.
0: Qual è?
5: Ucachis.
0: Ah, Ucachis sarebbe il ca... Ci sono dei nomi veramente incredibili, ragazzi. Ishwart. Grazie anche alle perle di saggezza che mi arrivano dalla regia. Che bella questa canzone, da quanto tempo che non l'ascoltavo. Angun con Show on the Sahara.

Io, tu, lei, lui, Michele Bravi, meraviglioso. Polizia di Stato. No, tranquilli, non voglio fare niente di male. Allora, intanto diciamo una cosa importante perché arriva su WhatsApp. Questo non vuol dire che potremo chattare con gli uomini o le donne in divisa. Brigadiere, andiamo a prenderci un caffè? No, assolutamente, né che possa servire per effettuare denunce o fare segnalazioni. No, al contrario, è un canale WhatsApp che serve per essere sempre aggiornati su truffe, per riconoscerle, per evitarle, per ricevere informazioni sulla viabilità, possibili disagi, aggiornamenti sui passaporti, servizi per i cittadini e altre comunicazioni di pubblica sicurezza. È un canale informativo, insomma, che non sostituisce assolutamente il numero di emergenza 112, ma che può essere utile per essere aggiornati, come dicevo, in tempo reale su cose importanti anche per la nostra sicurezza. Adesso Elton John e Britney Spears.

Che sciccheria! Elton John featuring Britney Spears con Hold Me Closer dal 2022, adesso pronti anche per il nostro momento History. Quante volte abbiamo sentito dire: vabbè, ma i soldi alla fine non fanno la felicità, ma quanti invece si farebbero ammazzare pure per 50 euro? Questa è la verità. E questa canzone parla di questo, dell'ossessione per la ricchezza che viene anche messa davanti alle amicizie, gli ideali, la solidarietà. Insomma, tutto è meno importante rispetto al dio denaro. Guardiamoci questo pezzone, 1973, i Pink Floyd con Money, il nostro History Kiss.

Floyd Money 1973, il nostro History Kiss. Qual era l'unico paese al mondo in cui non erano ancora approdate le magnifiche zanzare? L'Islanda. Sono arrivate pure là. Sono arrivate anche lì, ragazzi. Niente da fare, sono in ogni dove. Stiate addentando qualcosa di buono, 13 in punto, staremo insieme fino alle 14. Saluto ancora Giovanni Imperatore in regia. C'è la musica più bella, la nostra tripletta. Subito partiamo così. Tame Impala e Ginny con Dracula Remix.

0: Chi schissa a te che stai ascoltando la musica più bella.
1: L'amore per me, elettricità, sto immergendomi nella corrente. Le tue lentiggini, una ogni due, sono come

Taylor Swift con Easy Tour Now su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti ancora da Marta, buon pomeriggio, buon lunedì. Ma voglio salutare, ecco, anche Pietro, non lo faccio generalmente, ogni tanto ci sta. Leggo questo messaggio: buongiorno Marta, anche un po' Martinez, bravo, ecco. Potresti fare gli auguri a mio Pietro, oggi è il suo onomastico, da parte della mamma e il papà che gli vogliono tanto bene. Dai, che carina, assolutamente sì, lo faccio ben volentieri. Mando un abbraccio enorme a tutti Pietro e Paolo che oggi festeggiano l'onomastico. Tra poco invece tratteremo un argomento un po', diciamo, che potrebbe fare incavolare qualcuno: bambini agli eventi, bambini ai matrimoni. È giusto portarli ed è giusto che qualcuno addirittura metta il divieto sull'invito? Ne parliamo tra poco.

Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Kiss Kiss. Allora, so che questo argomento è molto divisivo e farà incavolare qualcuno, però allora, bambini agli eventi, feste, matrimoni, eventi privati eccetera eccetera, sempre più sposi o sempre più persone in generale, anche per feste di compleanno, scrivono sull'invito no kids, no bambini, oppure cerimonia riservata agli adulti, non lo so cos'altro possano scrivere, insomma una scelta che divide, c'è chi la trova legittima e chi la vive proprio come se fosse un'offesa, cioè tu dici di non portare mio figlio, ma come ti permetti? Non vengo a prescindere, ok? Bambini, matrimoni, feste private sono una gioia o rischiano di trasformare l'evento in un asilo e poi realmente si divertono in questi eventi o diventa quasi uno stress per loro? Insomma, è una scelta legittima o è una mancanza di rispetto vietare, tra virgolette, l'ingresso ai bambini ad alcuni ricevimenti? C'è qualcuno che ci è capitato in questa situazione? When

0: Chi schissa te che ami metterti alla prova e che scalare una montagna non ti fa paura. Chi schissa te che non vedi l'ora di incontrarlo per essere stretta ancora tra le sue braccia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno.
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al primo luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Mama su Radio Kiss Kiss. Allora, è giusto scrivere su un invito, ad un matrimonio, per una qualsiasi altra festa, no kids, no ai bambini, o una cosa scortese?
1: Allora, premetto che ai matrimoni non si va con i figli a prescindere, a meno che non siano dei ragazzi già in età matura, ma altrimenti se non ci sta un'animazione che ha un costo aggiuntivo per gli sposi, preferibile lasciare. Io ogni volta che sono andata a un matrimonio ho lasciato a casa i miei figli.
0: Beh, cioè lei dice giustamente un costo aggiuntivo, loro perché devono pagare per i figli degli altri? In quel caso, insomma, vabbè, giusto, giusto.
2: Principessa, buongiorno.
0: Salve, grazie.
2: È una scelta assolutamente legittima, come la mia scelta di non andare senza mio figlio è altrettanto legittima.
0: Certo, è chiaro.
2: Dico ai bambini, poi alla fine dico, a secondo dell'educazione anche che hanno, secondo me non disturbano.
0: Allora, il fatto è che ci sono persone che la prendono male, cioè è giusto che ognuno scelga se metterlo sull'invito, se portare o meno i figli, eccetera, eccetera, ma ci sono persone che quando viene scritta questa cosa sull'invito la prendono veramente male.
3: Ciao Marta.
0: Ciao.
3: Io non ci sono capitata in una situazione del genere, però se dovessi ricevere un invito, no kids, no bambini, e io un bimbo di 3 anni, non mi offenderei assolutamente, perché capisco chi non vuole caos, chi non vuole un asilo, chi non vuole che i genitori, quindi noi, si stressino.
0: Più che altro quando si organizza un party, che voglia essere un party, e per le persone magari vogliono il coinvolgimento, la rilassatezza proprio dei genitori, no? Di quelli che sono gli amici anche di un tempo, e quindi i bambini no.

con End of Beginning su Radio Kiss Kiss. Dunque, ne parliamo ancora tra poco. È giusto pensare di non includere i bambini per un evento, soprattutto serale, soprattutto quando non si hanno magari spazi per dividere gli adulti dai bambini, quando non si ha la possibilità magari di avere animazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ne parliamo ancora e fateci sapere nel caso vi sia successo, se l'avete presa male o pensate in qualche modo che ognuno possa fare ciò che gli pare. Ma sono assolutamente ben accetti i bambini quando si parla di Kiss Kiss Way. Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. E allora prenotate il vostro biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare, una grande, enorme arena all'aperto situata proprio sul lungomare centrale di Pescara. E allora, se volete vivere un'esperienza esclusiva, potete venire il 10 e l'11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita, anche per provare a conquistare l'accesso all'area Pit, che è un'area pazzesca che vi dà la possibilità di vivere la magia del Kiss Kiss Way proprio da sotto al palco. Posti limitati, l'ingresso è gratuito. Pronti per vivere quest'altra meravigliosa tappa del Kiss Kiss Way.

una persona che diventa per l'altra l'unica cura possibile, più potente di qualsiasi sostanza. Emma e Fabri Fibra insieme per Antidroga, il nostro New Kiss.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss,
9: kiss. Jerry Calà per Seat prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
0: Kiss Kiss. So

0: Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Un po' di pareri ancora riguardo l'abitudine sempre più comune di organizzare eventi, di organizzare matrimoni in cui si chiede agli invitati di non portare i bambini, i propri figli.
1: Ciao, Gaia da Palermo.
0: Ciao.
1: Secondo me ciascuno dovrebbe capire che al matrimonio o ad un evento privato forse i bambini sarebbe meglio no. Dipende chiaramente dal bambino che hai tu lo dovresti sapere, non solo per chi ti ospita ma anche per tuo figlio che viene lì a farsi due palle, figlio
0: vero,
1: più o meno piccolo,
0: anche.
1: Ma che tu lo metta come veto nell'invito anche no.
0: Ah, ok, tu pensi che debba essere un genitore a comprendere se può o meno far parte di quell'evento, no?
2: Sì, ma molto probabilmente tra loro parenti o amici ci sono delle famiglie con bambini maleducati,
0: esatto,
2: evitare discussioni mettono un anno al bambino.
0: Se tu non ti sei guardato tuo figlio, vuoi portarlo magari al mio evento, poi insomma rischio che si distrugga tutto.
3: Sono d'accordo, i bambini a casa, assolutamente, perché anche noi genitori abbiamo bisogno tante volte magari di rilassarci in qualche festa di solo adulti, non pensare magari al bambino che corre, che si fa male, e io sono mamma.
0: Ok, sicuramente insomma è un argomento parecchio divisivo e che, come dicevamo, fa incavolare qualcuno. Adesso ci godiamo Adele.

Vinci con poesia su Radio Kiss Kiss. Ancora tanti bacetti da Marta, anche un po' a Martinez. Allora, che bello d'estate pensare di trascorrere una serata semplicemente in spiaggia col naso in su, visto che l'estate è diventata un po' pesante dal punto di vista climatico. Sicuramente la sera si sta ancora bene in alcuni posti, e quindi è bello magari, ecco, essere in spiaggia con gli amici, con una persona particolare, guardare il cielo, guardare le stelle. E approfittatene stasera perché c'è la luna piena delle fragole che sorgerà stasera a partire dalle ore 20:54, raggiungendo il suo picco geometrico di massimo plenilunio nella notte all'1:57. Quindi insomma, sai, è un evento particolare, una luna molto ma molto bella. Dice che il momento migliore, più suggestivo, inizia al tramonto verso le ore 21, quando la luna appare vicina all'orizzonte. Bisogna guardare verso l'orizzonte a est, sud, est, per vederla insomma sorgere. Un evento molto bello e sicuramente anche un buon motivo per essere all'aperto.

Facciamo sulle note di un'altra canzone stupenda che vi stiamo per regalare, gli Skankanensi con Hedonism dal 1996, il nostro meraviglioso History Kiss. Grazie, grazie, grazie a tutti voi per essere stati anche oggi con me. Ringrazio Giovanni Imperatore in regia, vi lascio con quei bellissimi, meravigliosi, strafichi di Marco e Rap che potete guardare chiaramente anche al 158 del digitale terrestre. Io vi do appuntamento a domani dalle 12 alle 14 e come sempre da Marta, kiss kiss a tutti, ciao!

0: Mette il professor in regia. Oggi purtroppo non c'è Anna Chiara, quindi faremo da soli. Noi siamo Marco e Raff e la puntata l'abbiamo dedicata alla figura del capo.
1: Perché c'è un nuovo trend che abbiamo detto dobbiamo parlarne assolutamente con i nostri ascoltatori, che siate voi il capo, che abbiate un capo, che magari un capo non ce l'avete ma comunque siete soggetti a qualcuno. C'è questo nuovo trend che vi andremo a spiegare proprio nella puntata nuova di Daddy Kiss. Iniziamo.

0: protagonisti durante la terza tappa del Kiss Kiss Suede Colors. Questa è Rolling Stones, l'hanno portato un medley,
1: sì.
0: A Viareggio, pronti anche per la quarta tappa. Non vediamo l'ora di essere con voi, cari amici, per Pescara.
1: Pescara 10 e 11 luglio, appuntamento proprio nel cuore della città abruzzese. Vi aspettiamo lì, tutte le info sul nostro sito kisskiss.it, ma comunque da qui al 10 luglio avremo modo per raccontarvi anche la tappa di Pescara. Quello invece vogliamo fare oggi è raccontarvi questo nuovo trend che abbiamo trovato online, che riguarda un po' il capo, quindi il nostro responsabile, insomma chi si occupa di avere un ruolo maggiore nella

0: mille cose che devo fare.
1: Però tu che fai? Questa è una condizione che secondo me potrebbero vivere tantissime persone. Instagram, TikTok o Facebook. Il tuo capo ti manda la richiesta di amicizia. Il follower.
0: Sì, il follow. Dice,
1: okay, il follow.
0: Il follow.
1: Diventa un tuo follower. Tu che fai? Io andrei in tilt. Cioè, se il nostro capo dovesse seguirci, io andrei in tilt. È vero che noi abbiamo un profilo
0: pubblico.
1: Pubblico.
0: Quindi pubblichiamo cose di
1: però
0: lavoro.
1: Però se fossi una persona, ok, cioè esatto, faccio il lavoro di ufficio, non lavoro nel mondo dello spettacolo,
0: no,
1: ok,
0: nel senso,
1: non faccio la radio.
0: I miei social li utilizzo per vita privata, allora lì ti crea un tilt mentale.
1: Io certo, non ricambierei il follower.
0: Però come ha detto okay, magari l'ascoltatrice di prima, magari tu gli blocchi certe cose.
1: Limiti quello che può vedere, quindi gli blocchi le storie. E se però ha un profilo nascosto lui o c'ha un altro profilo, capito, che ti controlla... E poi ti sgama e ti scopre che hai nascosto le storie che fai.
0: Che ti sei preso dei giorni di festa
1: che
0: senza averlo richiesto.
1: Con le mani.
0: Chissà se vi è successo, no? Se è successo a qualcuno di voi proprio il fatto che vi seguiste sui social con il vostro capo perché magari lui ha iniziato a seguire.

0: tesorucci dalla Iris. Non ho accettato l'amicizia.
1: No?
0: Lui mi scriveva i messaggi, dei messaggi anche un po'. E io l'ho querelato perché quello è stalking.
1: Male a tratti, malissimo.
2: Mamma mia, vedi, abbiamo una storia però anche abbastanza grave di Iris, questa nostra ascoltatrice.
3: Che significa?

0: messaggi un po' e poi non c'è. Che cosa ti scrive il tuo capo? Perché lo hai quelle lato. Allora, denunciato.
1: Bravo. Questa è di oggi, è una puntata dedicata al capo, no? In generale, a inizio ora abbiamo chiesto proprio di dire qualcosa al vostro capo, che sia positivo o negativo. Siamo passati per parlare del fatto che il capo magari vi invia la richiesta social, quindi vi chiede l'amicizia su Facebook, vi segue su Instagram, vi segue su TikTok.
0: Esatto.
1: In quel caso che si fa?
0: Ci siamo chiesti, ma se il vostro capo dovesse mandarvi la richiesta di amicizia sui social, magari vi è capitato, magari ancora non vi è capitato, magari non vi capiterà mai, voi che cosa fate? Ci potete scrivere o mandare una nota vocale? Questo potrebbe essere un gioco situazionale, ok?
1: Sì.
0: Vi trovate in questa situazione, in questa grande situazione, il vostro capo o la vostra capa decide di mandarvi la richiesta di amicizia. Andate in tilt e quindi non ricambiate il followers.
1: È perché lì il senso è proprio che io sui miei social pubblico quello che voglio, non voglio farlo vedere al mio capo.
0: Oppure dite, ok, non ci sono problemi, non ho niente da nascondere, il mio capo può vedere quando sto con i miei figli, può vedere quando vado a ballare, può vedere i TikTok che faccio, può vedere tutta la mia vita.
1: 347 490 0042. Quindi cosa fate se il vostro capo vi manda proprio la richiesta sui social, in generale, che sia amicizia oppure un segui su Instagram?
0: Ma che in ansia,
1: qualcuno va in tilt, qualcuno non usa i social e quindi non se ne frega, altri magari dicono, oh, ben venga, tanto siamo amici.

Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: vi manda la richiesta d'amicizia su Instagram, su TikTok, su Facebook, insomma su un social. Voi che cosa fate?
1: Per me il capo, se mi manda una richiesta d'amicizia in qualsiasi social, lo blocco, come tanti e tanti colleghi, ex colleghi.
2: Anche i colleghi è un altro tema, no? Oggi, vabbè, puntata dedicata al capo, quindi ci stiamo concentrando su questo. Vedi, Fabio, per esempio, ci dice: la richiesta d'amicizia o il segui dice già tutto, il tuo capo non dovrebbe proprio chiedertela.
0: Però capita.
2: Visto il rapporto che avete, non bisognerebbe farlo.
0: Capita a molti italiani che improvvisamente aprono il social, vedono il capo che gli manda richiesta d'amicizia. Molti, secondo me, almeno io così farei, potrebbero dire: aspetta, però se io non accetto la richiesta d'amicizia del mio capo significa che gli voglio nascondere qualcosa.
2: Esatto,
0: quindi
2: bravo.
0: Che faccio? Gli faccio vedere la mia vita, però non gli voglio far sapere tutta la mia vita, perché poi mischio vita privata e lavoro.
2: E infatti Ilenia ci ha scritto: fate come me, per gentilezza accettate la richiesta, e infatti noi ci siamo seguiti su Instagram,
0: poi
2: mettete la privacy così non può vedere nulla e andate a fare seratone.
0: Limitare quindi i contenuti.
3: Per me il caso è diverso, il capo è mio suocero, quindi non mi cambia niente se mi vede il profilo o meno. Certamente se sono al lavoro evito di pubblicare come sto evitando adesso di dire il mio nome.
0: Ecco, perfetto, quindi adesso esatto. Il tuo capo, che il tuo suocero non sa che stai ascoltando Radio Kiss Kiss, e quindi... Beautiful!
2: Ecco, sì, capo suocero, vabbè, succede quando lavori nell'azienda che ormai è la tua famiglia, perché
0: poi
2: sei sposato.
0: Se poi ti lasci... Perdi moglie e perdi pure lavoro.
2: Là però è proprio un altro discorso. Io vorrei salutare anche Brigida, che affettuosamente da Meta di Sorrento, un posto magnifico, ci scrive e ci dice: Marco e Raffa, a me non scompone proprio, non capisco perché non dovrebbe vedere quello che pubblico, che fa? Non capisco tutta quest'ansia.
0: Oggi noi stiamo condividendo...
2: In effetti, vedi, Brigida non se ne frega proprio, quindi
4: a
2: ci
4: mio
2: sta.
4: Parere, se il mio capo mi chiede l'amicizia o su TikTok,
0: cosa fai?
4: O su Facebook,
0: cosa fai?
4: O su Instagram,
0: cosa fai?
4: Io dico la mia, umanna.
2: Benissimo.

0: Chissà te che nella vita hai imparato ad affrontare tutto, ma del dentista hai sempre paura. Chissà te che puoi anche metterci mezz'ora, un'ora, non importa. Truccarsi è un'arte. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Kiss. Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai WinTre Protetti. A casa tutto bene. WinTre Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei WinTre Store per un preventivo gratuito. WinTre Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su WinTre.it.
6: Kiss. Jerry Calà per Seat, prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
9: Kiss.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby. Perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

0: La puntata di oggi è dedicata ai capi, il rapporto con il vostro capo, se il capo vi manda una richiesta di amicizia, voi come vi comportate. E poi c'è al telefono questa nostra ascoltatrice, lei si chiama Alessia e il suo capo è sua madre. Pronto?
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao Alessia, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Vabbè, mi pare grazie. Ovvio che tu e la mamma vi seguite su Instagram, lo do per scontato.
1: Per forza.
2: E invece com'è il rapporto con tua mamma? Cioè, com'è avere una mamma capo?
1: Non è semplice, ecco.
2: Come mai?
1: Non è semplice perché ci sono momenti in cui magari vorrei prendere il suo posto, ma sento che è lei che deve dire l'ultima parola.
0: Vuoi rubare il posto alla mamma?
1: No, non voglio rubare il posto alla mamma, ma so che un domani sarò al suo posto, quindi...
0: Scusa, ma con un capo che è tua mamma, il richiamo disciplinare, è tipo te l'avevo detto?
1: E più...
2: Di più.
1: I figli hanno hanno un richiamo peggiore rispetto ai dipendenti classici.
0: Quindi
1: i miei colleghi non sono richiamati come sono richiamata io.
0: Quindi ti richiama di più perché sei la figlia. Lei non riesce a scindere figlia e dipendente.
1: No, perché ho più responsabilità.
2: Quindi no favoritismi. Qual è l'attività, Alessia? Cosa svolgete? Cosa fate?
1: Bar e ristorante.
2: Ok, quindi voglio dire, siete sempre anche in movimento, e l'errore è dietro l'angolo, quindi insomma sempre bisogna avere testa alta.
0: E comunque sei fortunatissima, perché se un giorno questo bar e questo ristorante sarà tuo, cioè tu già ti trovi a metà dell'opera.
1: Io spero.
0: È tanta roba,
1: fatica,
0: non tutti,
1: tanta
0: non
1: fatica
0: tutti.
1: Però ce la mettiamo tutta ogni giorno.
0: Non tutti sono fortunati come te, nel senso che avere i genitori che già hanno una proprietà non è da tutti, anzi.
1: Allora,
2: salutiamo tutti quelli che lavorano con i propri genitori, come Alessia, che è una nostra coetanea.
1: Ci stava dicendo un bocca al lupo immenso.
2: Ecco qua, lo sapevo. E dai, però salutiamo anche l'attività. Come si chiama? Ci hai detto che è di Agrigento.
1: La Zagara.
2: La salutiamo. Alessia, grazie per ascoltarci. Chi scherza a te?
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Ciao.

0: Esatto, ciao. Fino a qualche anno fa con la mia direttrice eravamo amici sui social. Quando c'è stata una discussione in cui ha messo in mezzo la mia vita privata, il giorno stesso le ho tolto l'amicizia, a lei, a suo marito. Dopo qualche mese ha provato a rimandarmela, ma è ancora in attesa. Sono anni che sta aspettando una risposta.
1: Ti devo fare una domanda. Perché le hai tolto l'amicizia su Facebook, su Instagram, su TikTok, sui social?
2: Cioè,
1: oggi, perché se ci pensiamo, guarda, oggi quando si toglie l'amicizia su Instagram, certo, significa io ti schifo, io ti odio, io non voglio proprio più avere niente a che fare,
2: certo,
1: con te.
2: Certo, non voglio proprio un legame con te che sia anche social.
1: Un tempo si cancellava il numero di cellulare oppure semplicemente per strada non si salutava più, cioè facevi finta, no, non ti conosco. Oggi invece si toglie Instagram, però non è la scelta più matura, secondo me, da fare.
2: A volte, sai, sono quelle cose che uno fa, però è preso dalla rabbia.
1: Mi fa però molto ridere che lei dice, io le ho tolto il segui, lei me l'ha rimandata, sta ancora aspettando. Aspetta, certo, e spera, perché io probabilmente non accetterò mai la sua amicizia.
3: Ragazzi, i miei capi, dal più piccolo al più in alto, sono tutti quanti miei amici su Facebook. Sapete come si dice? Poi, male non fare, paura non avere. E poi ci sono tante persone che hanno una vita che magari sembra quella, e poi magari dietro le quinte c'hanno un'altra di vita, certo, e le pubblicano quelle cose lì molto segrete, tra virgolette, su Facebook. Ma è un social, chiunque lo può vedere, se diventa tuo amico lo vede,
2: questo
3: lo guarda.
2: È anche vero. Quindi male non fare, paura non avere, il nuovo motto da tenere in considerazione oggi. E poi vorrei chiudere, Raff, col messaggio di un nostro ascoltatore, non si firma, però dice: io ho oltre 30 titolari, ce li ho tutti sui social, e vi dirò di più, pubblico anche video sui maltrattamenti degli operai e sui pochi soldi che riceviamo. Quindi vedi, lo fa quasi apposta, proprio per dire: oh, siamo qui, svegliatemi, svegliatevi, prendiamo.
1: Scusa,
2: poco.
1: 30 titolari, che azienda è?
2: Evidentemente sarà un'azienda a carattere.
1: Quanto fattura questa azienda per avere 30 titolari?
2: Nel senso, saranno, sai, dei ruoli più grandi.
1: Tanta roba.
2: Li ha chiamati tutti i titolari. Tanta roba anche Harry Styles, che sentiamo anche qui su Kiss Kiss con una canzone nuova.

0: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
1: Ti aspettiamo.
0: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss.
4: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Kiss, kiss.
5: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre di Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
3: Kiss, kiss.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Kiss, kiss. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!

0: datore di lavoro, il capo, no? Abbiamo sempre detto così. E la mail la potete trovare, la parola la potete trovare in una mail.
1: Ok.
0: Quindi che potrebbe anche essere stata scritta dal capo, ma non per forza.
1: Immaginatevi tutte le parole, tutte le cose che si possono trovare all'interno di una mail. Lì c'è la parola del giorno che fa parte della password.
0: Il numero, invece, per i più attenti, l'abbiamo anche citato nel corso delle due ore di Daddy Kiss, è il numero di settimane di ferie che ha un lavoratore dipendente.
1: Non ne ho idea perché non sono dipendente, quindi
0: okay, però vabbè, insomma, è una cosa
1: fatica.
0: È una cosa risaputa, qualcuno le deve prendere vicino, qualcuno diciamo divise nel corso dell'anno, chi più ne ha più ne metta.
1: Quindi la parola di oggi la trovate all'interno di una mail, il numero invece è il numero delle ferie,
0: delle settimane di ferie che ha un lavoratore dipendente.
1: Qual è la password di oggi? 347 490 0042. Il più veloce di voi vincerà i gadget di Radio Kiss Kiss.

0: Andiamo a ripetere gli indizi per quelli che da poco hanno acceso la radio oppure ci stanno vedendo sul 158, i dedichis dalle 14 alle 16. Perché la parola di oggi abbiamo detto che è una parola che si trova all'interno di una mail.
1: Sì, è diciamo, una di quelle parole che si trovano spesso, dai, perché sì. È proprio una... Non dico dicitura, è una firma. Vabbè, non voglio dire altre
0: cose. Il numero invece?
1: È il numero delle settimane di ferie che ha un lavoratore dipendente.
2: La password di oggi è aumento 2.
3: Accesso negato.
0: No, non è aumento 2.
4: Ciao ragazzi, la password di oggi è gentilissimo 2.
0: Accesso negato. Ci sei andato vicino a gentilissimo 2, ma non è gentilissimo 2.
1: Mittente 4.
3: Accesso negato.
0: No, più giù del mittente.
1: Più giù.
5: Oggetto 4.
0: No.
3: Accesso
0: oggetto
3: negato.
0: Oggetto e mittente stanno sopra.
1: Infatti.
0: Più giù nella mail c'è la parola che oggi abbiamo scelto.
5: La password è chiocciola 28.
3: Accesso negato.
1: Alice su WhatsApp ci scrive cordialmente 4.
0: Allora,
3: accesso negato.
0: Non è cordialmente 4. Molti ci hanno scritto cordiali 2.
3: Accesso negato.
0: No, dopo cordiali potrebbe essere giusto, ma dopo cordiali che cosa c'è?
5: Allegati 8.
0: No, c'è cordiale allegato.
1: Okay. Vabbè, accesso perché negato. Avrà sentito tu che hai detto più
0: non
1: giù.
0: Non c'è cordiale allegati.
1: Però capito, sta più giù no. L'allegato.
0: Cordiali arrivederci ci scrivono due. No,
3: vabbè, dai, accesso negato.
0: No,
1: ma abbiamo sicuramente il più veloce al telefono.
0: Dopo che... cordiali, che cosa c'è?
1: Che avrà risposto correttamente. Il buon Joschi lo ha chiamato. Si chiama Andrea. Vediamo se la dice giusta anche in onda. Andrea, pronto?
6: Pronto, ciao.
0: Qual è la password di oggi?
6: La password di oggi è cordiali saluti 4.
0: Bravo! Voglio dire... Bravo. E Andrea è stato il più veloce ad indovinare la password di oggi. Complimenti caro Andrea e grazie per ascoltarci dalle 14 alle 16.
6: Grazie a voi.
1: È proprio il caso di dirlo, cordiali saluti caro Andrea.
6: Anche a voi,
0: no.
6: Grazie.
0: Kiss a te.
1: Vuoi salutare qualcuno Andrea alla radio?
6: Saluto i miei colleghi che mi stanno ascoltando.
1: Oggi puntata dedicata al capo, quindi magari salutiamo anche lui.
0: Ciao Andrea, salutaci i colleghi al capo.
6: Ciao, grazie mille, kiss kiss a tutti.
1: Ciao,
6: kiss kiss a
1: te. Ciao.

0: non si poteva sentire. Cordiali allegati.
1: Sono quelle frasi che no. No, cordiali allegati in generale, ma sono distinti saluti, cordialmente. Cioè, sono tutta una serie di parole che si, o frasi che si utilizzano solo nel corpo della mail. Poi non si dicono mai in realtà. Cioè, che dice distinti saluti?
0: Grazie per essere stati con voi. Distinti saluti da Marco e Raff. Arrivano i Corriere di Kiss Kiss dalle 16 alle 19. Grazie Gioschi. Salutiamo Anna Chiara Mansino che oggi non è potuta venire, ma tornerà domani, e vi lasciamo con Damski Killer dal 1990.
1: Se tutto va bene, torniamo domani.
0: Forse.
1: Da Marco e Raff.

0: tutti, Corriere di Kiss Kiss, sono qui.
1: Una baronessa decaduta proprio. Ma cos'è gentili ascoltatori? Signori, meglio così?
0: Bellissimo.
1: Signore, allora, ascoltatori di Radio Kiss Kiss, benvenuti in una nuova puntata dei Corrieri, sono le 16 in punto. Io mi rammarico del fatto che sia lunedì, ma neanche troppo, perché tra un po' saremo a luglio, quindi piena estate.
0: Comunque, ragazzi, tantissime cose da dire, preparatevi. Non dico più.
1: No, non devi dire più niente, perché è arrivato il momento della sigla.
0: Non dico niente.

0: Simone,
1: salutiamo tutti Simone che in questo momento ci stanno ascoltando.
0: Come non essere d'accordo con Jovanotti e Alfa, ragazzi, si muore. Allora, io ti dico, non soffro il caldo, sono uno che ama l'estate, però ormai uscire di casa e soprattutto allontanarsi da una fonte di aria fresca che può essere il condizionatore è diventato un atto di coraggio.
1: È vero, è diventato un atto di coraggio. Oh, ieri sai che ho fatto ieri sera?
0: Cosa hai fatto?
1: Dopo, quando ho fatto tutto il viaggio, sono tornato a casa, eccetera. A un certo punto sentivo talmente tanto di quel caldo.
0: Sì.
1: Ho uscito.
0: Ah, non bisogna uscire nelle ore più calde.
1: No, ho preso il motore. Ah, le ore calde, erano le 10 di sera.
0: Faceva caldo comunque.
1: Ho preso lo scooter e sono andato a mare.
0: Bello.
1: Sono andato verso il lungomare.
0: Che bello.
1: E faceva troppo caldo, sono tornato indietro.
0: Ma scusa, te l'ho detto, non ha molto senso.
1: Ma c'è il condizionatore.
0: No, il nostro miglior amico adesso è il condizionatore, mi raccomando, usatelo, come si dice, diligentemente.
1: Allora, attenzione, salutiamo tutte le persone che abbiamo avuto il piacere di incontrare a Viareggio.
0: Tanti ascoltatori di Radio
1: persone
0: Kiss.
1: Nuove, che persone bello. Che non vedevamo da tanto tempo, persone innamorate.
0: Ma come innamorate?
1: Persone che sono innamorate ma non lo vogliono dire.
0: Che intendi?
1: Non lo so, ma io percepisco. Percepisco l'amore nei miei confronti.
0: Ah, sì, ma sì. Questo figurati, anche tutti i nostri ascoltatori amano Ciro follemente.
1: Sono d'accordo con loro. Ma allora, attenzione, dobbiamo anche dire una cosa: alcuni ascoltatori ci amano alla follia, ma parliamo anche di Alfio. Non parliamo sempre del sottoscritto.
0: Ma non
1: abbassiamo un po' il livello. Parliamo di Alfio.
0: Ma scusa, cosa vuoi
1: dovete
0: da me?
1: Sapere? Questa la devo raccontare perché è molto simpatica. Siete sastruzzati, Giovanni. Senti. Praticamente. C'è questo ragazzo accanto a me che in questi giorni deve presentare una kermesse molto importante,
0: okay,
1: che è veramente di altissimo livello internazionale.
0: È vero.
1: Il conduttore ufficiale.
0: Okay.
1: Dove voglio arrivare? A un certo punto mi fa vedere un messaggio di una persona e dice: credimi, Alfio, io vengo lì durante questa serata non per vedere l'artista che sarà Gian Yaman,
0: uno degli ospiti Gian Yaman,
1: ma vengo per te.
0: Ecco.
1: Credetemi.
0: Ma cosa
1: Instagram
0: ridi?
1: È andato in crash.
0: Ma non è andato in crash Instagram, a parte poi, perdonami. Adesso
1: chi è
0: non è che mi voglio paragonare a Gian Yaman.
1: Che schifo di risata.
0: Io non mi voglio paragonare a Gian Yaman, a parte che temo il momento in cui saremo sul palco entrambi e si noteranno ancora di più le differenze tra me e lui. Però ti voglio ricordare che la bellezza è negli occhi di chi guarda. Adesso

0: così anche il battito di mani finale di Baby K con questo pezzo Tuca Macarena.
1: Allora, che, direi che possiamo cominciare con il programma ufficialmente. Cominciamo con le cose serie.
0: Se non devi più raccontare niente dei fatti miei, allora no, io sono contento.
1: Ti prego, Giovanni, coadiuvami. Giornata
0: dici?
1: Mondiale. Tutto quello che accade. Allora, ragazzi, salviamo.
0: Non cominciamo Giovanni. Col motorino di nuovo, vi prego, ragazzi.
1: Allora, oggi lunedì 29 giugno, sì. Giornata mondiale di tutti coloro che quando fa caldo si sì. dicono: non mi salutare perché sto sudato.
0: Sì,
1: perché che cazzo ti conosce?
0: No, come che ti conosce?
1: Ma tu stai appoggiato alla mia macchina, sono venuto verso di te perché devo entrare.
0: E quello
1: via.
0: Sarebbe un altro caso, però è vero che ci sono tantissime persone che ci tengono.
1: Quelli che sono sudati, no? Che ti vogliono salutare, tu vai là, gli dai pure il bacio e loro dicono: ma perché? Il
0: sì.
1: contatto estremo.
0: Sono
1: mi
0: d'accordo.
1: Spieghi perché?
0: No, non è un contatto estremo, è che noi abbiamo una tradizione che è quella del saluto.
1: Non è vero, è una tradizione
0: guancia.
1: Fittizia.
0: Ma non è fittizia
1: e falsissima.
0: Ma guarda che ci sono alcuni popoli medio orientali invece che si baciano addirittura tre volte. Quindi sarebbe ciak quando sei sudato.
1: Poi voglio capire. Se io e te ci incontriamo adesso,
0: ok,
1: siamo insieme un paio d'ore, quello che. Poi ci incontriamo pure domani. Che senso ha quella di un'altra volta che. Uè, ciao! Un bacetto qua e là. Per me il bacetto qua e là è. Se ci vediamo fra un mese.
0: Vabbè, però scusa.
1: Meno di un mese il bacetto non
0: io
1: c'è.
0: Lo so che tu non sei un animale sociale, cioè non sei uno che
1: io
0: ama.
1: Io sono
0: stare
1: un animale appassionato.
0: Tu sei un animale
1: per
0: punto
1: me
0: e basta.
1: Il bacio con la lingua
0: no,
1: è importante.
0: No, è che se vabbè, ciao. Che c'entra? Quella è un'altra storia ancora. Ti sto dicendo, noi siamo abituati per tradizione a salutare col bacio. E delle volte, magari quando ti prendi troppe confidenze, anche ad appoggiare la mano sulla famosa schiena.
1: Sì. Salutiamo.
0: Ecco. E lì quando sei tutto bagnato e sudato, a parte che io che non sono uno che suda in questo periodo, un pecorino lasciato al sole.
1: Pecorino, che feta Maria.
0: Sudo
1: chi
0: come
1: è?
0: Un pecorino lasciato
2: un
0: al sole.
2: Bacio a voi da Alfio da Grottolella.
0: Ma che c'entra?
1: A dove attenzione, arriva lei. O lui, lì.
0: Non è lei.
1: E chi è? Così.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: 1993, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Non dico niente, perché se continuo a dire che questa per me è la canzone più bella dell'estate, mi ripeto anche troppo. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Bella,
2: bella, bella, molto bella. Andiamo avanti, ragazzi. Sei pronto? Ti prego, Giovanni, allora, con la rassegnata stampa.
1: Ah, ma ti vuoi già rassegnare?
2: Sì,
1: ma
2: sì,
1: scusa, è lunedì.
2: No, dobbiamo dire quello che sta succedendo. Vai con la sigla, ti prego.
3: Sera, rassegnata stampa.
4: Allora, quello della caldaia ha detto che ci vuole un centino.
1: Ma di che?
4: Il prelevi te?
2: Va benissimo, dai.
1: Prelevi te,
2: Alfio, tranquillo.
1: Mano come ti permetti.
2: Siamo molto rassegnati per quanto accaduto ad Alzano Lombardo.
1: Ah, ok, non è Alzano Lombardo.
2: No, è uguale.
1: Sai, dove tutti stanno in piedi, no?
2: Sì, sì. Invece noi qui abbiamo Arzano.
1: E invece lì Alzano.
2: Provincia
1: Lombardo.
2: Di Bergamo, dove la polizia locale ha deciso di usare il pugno duro. Sì, avete capito bene.
1: Che è successo?
2: Sono scattate le identificazioni dei responsabili.
1: Di cosa? Raccontiamolo. Di
2: ragazzi che nel festeggiare l'esame di Stato hanno imbrattato i muri con lo spumante, con le uova, la pancetta.
1: Tu scherzi. Tu scherzi, su dei muri fuori dal liceo Amaldi sono state trovate addirittura tracce di asciughe e tonno sott'olio.
2: Ragazzi, basta!
1: Vabbè, comunque, guarda
2: le acciughe.
1: Posso dire?
2: Ma che cazzo di festeggiamento è con le acciughe?
1: Volevo dire alla regia, evitiamo i fuochi d'artificio, perché mi arriva subito De Luca, il sindaco di Salerno, che ha dato guerra e battaglia a tutti quelli che spararono i fuochi.
2: Nonostante il comune avesse incontrato gli studenti a maggio,
1: dice
2: io, per non saperne leggere né scrivere,
1: così parla tua zia, il sindaco parla in un'altra maniera.
2: Adesso, siccome ogni anno c'è questa usanza di andare a fuori, il 2 novembre, tutti quanti sti ragazzi vanno, festeggiano e imbrattano i muri. Quest'anno ve lo diciamo, abbiamo le telecamere, vi riprendiamo e poi quelle hanno detto sì.
1: Che cosa stai raccontando? Che hanno subito delle multe.
2: Alla fine, hanno subito una multa di 250 euro
1: e devono pure ripulire. Volevo dire a sti ragazzi, ormai avete fatto la maturità, siete maturi, dai, un pochino di educazione civica.
2: Ma che poi hai capito che è successo? Lo stavano facendo, a un certo punto è uscito il sindaco
1: e
2: ha fatto? Ha detto vi ho acchiappati, allora sai che hanno fatto?
1: Che hanno fatto? Con motorino!
5: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Oh no.

0: È così, vedi? Muu, che in realtà non è mu, il mugito, ma è muva di Avanport con Starvi Camilla Cabello su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio dai corrieri Alfio e Ciro.
1: Allora, attenzione, a proposito di multe, sì? Prima abbiamo parlato del comune qua in provincia di Bergamo, ha multato gli studenti, sì, che hanno imbrattato i muri per festeggiare. Attenzione, perché questa è una cosa molto brutta a mio avviso. Allora, talmente brutta che ve la faccio spiegare da Alfio.
0: Ok, allora non è complicata da spiegare, purtroppo. Un istruttore della polizia locale di Roma, ok, è stato in qualche maniera segnalato e adesso dovrà rispondere di un abuso della propria posizione. Che cosa faceva? Fermava le persone, quando dico le persone intendo le persone di sesso femminile, quelle più attraenti, e dopo averle messe in soggezione diceva:
1: vabbè, diciamo
0: non
1: che
0: ti
1: è capitato una volta.
0: No, due.
1: È incredibile, vedi, è capitato due.
0: Forse addirittura
1: io
0: tre.
1: Io sapevo una volta, la seconda non mi hanno avvisato.
0: No, in realtà sono diverse le segnalazioni al riguardo. Lui ti metteva in soggezione, metteva in soggezione queste ragazze, dopodiché diceva: guarda, se mi dai il tuo numero,
1: mi dai
0: di telefono,
1: il tuo numero di telefono, io ti tolgo la multa.
0: Esatto, non ti faccio la multa.
1: Esatto, questo è grave, grave, ragazzi. Che è successo? Che a detta di questa, di una di queste ragazze, una studentessa, tra l'altro, questa qua dice: mi ha mandato numerosi messaggi.
0: Ma perché gliel'ha dato il numero? Ma io piuttosto
1: perché
0: mi
1: vede,
0: sarei
1: non lo so, anche di contenuto viscido, viscido. E a proposito di viscido, vado a leggervi la chat di Alfio.
0: Ma che cosa? Ma quale chat con me?
1: Le cose
0: ma
1: che
0: non leggere le
1: mi
0: cose nostre.
1: Scrive Alfio la mattina.
0: Che ti ho scritto stamattina?
1: Che io magari mi sveglio.
0: Ma non lo so.
1: E lui: oh, vorrei che fossi qui. Io vorrei che mi sfiorassi.
0: Ma che cosa stai dicendo?
1: I capezzoli in maniera viscida. La scritta, ecco, la viscida.
0: Anch'io ho dei gusti.

0: Senti, senti l'ingranaggio, senti. Ma dov'è? Sottofondo. Ma eccolo. È come
1: sembrava
0: si...
1: una porta.
0: Ma in realtà
1: la porta che si stesse chiudendo.
0: Ah, dici che è la porta che si chiude, sì. Non lo so. E invece si aprono le porte per Anna, che noi apprezziamo tanto e tra l'altro anche nell'ultimo singolo ci tiene a sottolineare che è un po' ragazzaccia.
1: Lei è un po' una ragazzaccia, lo dice.
0: White Girl Waste.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!

0: Vanessa su Radio Kiss Kiss, sì, dove suona la musica più bella. Scusa,
1: ma che hai fatto?
0: Eh no, fa cosa fai tu? Che mi...
1: Ma che fai il tucatucca?
0: No, questo? Perché mi fai andare questa palla con cui giochi tutto il tempo.
1: Allora, anche a me mi fai andare la palla.
0: Lo
1: così.
0: Dobbiamo intrattenere, funziona come i bambini. È impaziente,
1: allora,
0: deve fare cose.
1: Si parlava di giro di rassegnazione. Ci trasferiamo a Roma, dove abbiamo il nostro inviato.
0: Non abbiamo un inviato, Ciro.
1: Salve a tutti!
0: Non è vero! No.
1: Allora, lezione a Roma, una banda di ladri?
0: Sì.
1: Scassina!
0: Ecco.
1: Oppure scassina?
0: No, scassina, scassina.
1: Dipende. Una cassaforte per rubare che cosa? Chiedimi che cosa.
0: Gioielli, gioielli.
1: No,
0: soldi,
1: sbagliato.
0: Soldi.
1: Ah, fuocherello.
0: Atti notarili.
1: No, sbagliato.
0: Documenti riservati.
1: Carte Pokémon e One Piece. Dimmi un valore. Secondo te quanto valevano queste carte?
0: Non lo so, alcune valgono pochissimo, altre centinaia di migliaia di euro.
1: Hai detto bene, circa 200.000 euro.
0: Urca.
1: Ma ti rendi conto? Questi, cioè, vanno a rubare una cassaforte così. A parte che chi entra in casa per rubare una cassaforte c'è del professionismo.
0: Ma non vanno da sprovveduti, non vanno mica così. Sono andati con la fiamma ossidrica. Aspetta che lo dica.
1: Aspetta, non lo sappiamo dire.
0: Sono andati con la fiamma ossidrica,
1: ecco.
0: E non l'hanno portata via la cassaforte, l'hanno semplicemente bucata, ok?
1: L'hanno bucata.
0: L'hanno bucata, hanno preso queste carte. Allora, io sto provando a immaginare se si sveglia all'improvviso un nostro avo.
1: Sì.
0: E dico, ma magari gli dici, hanno fatto un colpaccio da 200.000 euro.
1: E che cosa hanno rubato? Lui si aspetta il rubino della regina.
0: Esatto.
1: Sai?
0: E tu gli dici le carte dei cartoni animati.
1: Sì.
0: E che cosa ti deve rispondere?
1: Quello fa una cosa. Fa questo.
0: Va via. Scusa, possiamo ricordare come sono scappati i ladri dopo aver rubato?
1: Sì.
0: È così col motorino.
1: Simpatia di Alf.

0: Billy the Calling, wherever you will go, ovunque andrai io sarò con te, Ciro, e questa è una minaccia.
1: Mamma mia.
0: Siamo ovviamente in mezzo alla musica più bella, ma anche in mezzo alle rassegnazioni generali in giro per il mondo, tra cui anche una che ci riporta in Messico.
1: Sembra la storia di un film, invece no, è verità, perché in Messico, ragazzi, spunta il Batman che dà la caccia ai ladri.
0: Attenzione.
1: Li immobilizza i pali della luce, ma ora è ricercato dalla polizia.
2: Sono Batman.
0: No, che Batman. Intanto, allora, spieghiamola bene questa cosa. Se vi è capitato in questi giorni di vedere anche quello che stiamo vedendo sul 158 Kiss Kiss TV, se vi capita di vedere di uomini legati a dei pali con lo scotch, quello da pacchi, no? Quello per le spedizioni, con davanti una motocicletta, vuol dire che state guardando l'operato del Batman messicano, cioè quest'uomo che
1: Io non finirò mai di dire che figata.
0: Ma che figata cosa? Scusami, la polizia si è espressa intanto. No, la polizia ha detto, nonostante le accuse rivolte a loro, no? A questi presunti ladri dal misterioso giustiziere, la polizia sottolinea che dal punto di vista legale gli uomini ritrovati sono da considerare più vittime che truffatori, okay. Perché fino a prova contraria, cioè, loro non hanno mai fatto niente,
1: allora,
0: per la legge.
1: Allora, io ti dico la verità, non sto scherzando, perché è sempre stato uno dei miei desideri nascosti questa cosa qui.
0: Sì.
1: Io rinuncerei a tutto.
0: Ok.
1: Cioè, se sapessi giocare le arti marziali, questo coraggio, questa capacità magari di camuffarmi, io, credimi, mollerei tutto
0: per fare il giustiziere della no, come Charles Bronson.
1: Non sto scherzando.
0: Allora, io intanto ci tenevo però a sottolineare una cosa importante. Siamo in Messico, lo chiamano Siamo in Messico e lo chiamano Batman, ma si dovrebbe chiamare, visto che Pipistrello è Murcielago, Hombre Murcielago, direttamente. Non lo puoi chiamare Batman come se fosse, capito, al di là del muro.
1: A Napoli come mi dovrei chiamare? Tu? Oh, sono Cicapolo!
0: Così, Ciro. Ci potrebbe stare. E comunque, noi stiamo solo raccontando una notizia. Ricordatevi che giustizia privata non va fatta.
2: Sono Batman.
0: Sì, ciao.

0: Annalisa con canzone estiva e adesso la storia della musica per l'anno 1983.
1: Attenzione, un anno importantissimo perché sul lungomare di Vasto apriamo la prima gioiellleria.
0: Gioielleria si
1: no,
0: dice.
1: Non si vendevano i gioielli.
0: Come non si vedevano?
1: Ma i dischi di gioiellier.
0: Alla gioiellleria. Difficile da dire. Ma poi nell'83 ma non era neanche nato
1: ma
0: forse
1: no, gioiellier. Ma no, il suo, era gioielliero primo, era chi il nonno.
0: Il nonno, gioiellier senior.
1: Sì, sì.
0: Facciamo i complimenti a gioiellier di cui dopo parleremo. Adesso Lionel Richie con All Night Long.

0: No, uno dice 1983, ma come fai a dargli un tempo a questa canzone che è veramente giovane come allora? Lionel Richie, All Night Long.
1: Sembra una canzone di oggi. Ah, sì. È una canzone che è stata scritta l'altro ieri.
0: Ma guarda che quando noi scegliamo gli Story Kiss, li scegliamo perché sono intramontabili.
1: Incredibile, mamma mia.
0: Signori,
1: allora,
0: benvenuti.
1: Ragazzi, buon pomeriggio. Sono le ore 17:01.
0: Esatto.
1: E questa è la seconda ora di Corriere di Kiss Kiss. Che vanno in onda quando? Dimmelo tu.
0: Beh, da lunedì al venerdì.
1: Incredibile.
0: Vabbè, ma scusa,
1: A che ora?
0: Dalle 16 alle 19?
1: Mi
0: stai mettendo tanta ansia. Comunque, fermi, perché ci sono delle cose che racconteremo in quest'ora di cui ci assumiamo la piena responsabilità, lo possiamo dire tranquillamente, perché racconteremo cose che non tutti possono raccontare.
1: Che stai dicendo?
0: Sto creando hype.
1: Stai creando? Sì. Adesso si dice hype.
0: Si dice hype.
1: Ansia, adesso si dice hype.
0: Va bene, dai, la musica più bella, quella è sempre su Radio Kiss Kiss, anche con questa che state per sentire.

0: Non mi aizzare le persone che stanno ascoltando.
1: Ma ci vuole un po' di Claudio Baglioni,
0: no,
1: dai.
0: No, non ci vuole adesso Claudio Baglioni. Sai cosa ci vorrebbe adesso?
1: Sì.
0: Un po' di Geolier, visto che tu prima ne hai parlato nell'History Kiss. Scusami, raccontiamolo.
1: Allora, attenzione, grandissimo successo di Geolier al Maradona, che tra l'altro ha visto cosa la tendenza di oggi.
0: Sì.
1: No, non fare il cretino, perché quando faccio così è perché sono eccitato.
0: Allora, stai lontano
1: la
0: da
1: tendenza
0: me.
1: Di oggi è quella che tu vai a un concerto del
0: sì.
1: tuo artista, e poi durante il concerto questo ti dice: apriamo le date per l'anno prossimo. E quindi c'è tutti quanti se ne vanno da quel concerto per prenotare il concerto.
0: No, non è che se ne va. No, si preparano magari mentalmente. No, perché Geolier è stato il 26, 27, 28 giugno allo stadio Maradona. Era il Maradona.
1: Sì,
0: sì, sì, al Diego Armando Maradona. Napoli ha detto: per l'anno prossimo noi non porteremo Napoli in Italia, ma porteremo l'Italia a Napoli. Perché tutte e sei le date, insomma, del suo tour saranno le sei date che avrebbe previsto in giro, le farà direttamente tutte al Maradona. Ed è molto bello.
1: Molto bello soprattutto perché Google gli dedica un easter egg.
0: Allora spieghiamo che cos'è un easter egg.
1: Il primo artista italiano a ricevere l'omaggio.
0: Che onore,
1: cos'è?
0: Che onore. Allora, l'easter egg, ovviamente molti lo sapranno, per i meno istruiti al riguardo, è che quando tu scrivi, per esempio, non lo so, mi viene in mente, ti ricordi Stranger Things? Nel momento di hype della serie TV, se tu cercavi Stranger Things su Google semplicemente per cercare la serie TV, all'improvviso si capovolgeva lo schermo.
1: Esatto.
0: Per fare un richiamo al sottosopra, all'upside down della serie. In questo caso, se voi cercate Geolier, l'easter egg qual è? Che sullo schermo cominciano a scendere una serie di oggetti o comunque di simboli legati al personaggio.
1: Al personaggio è
0: molto
1: bello.
0: Quindi Napoli, magari il suo cappellino, magari anche, che ne so, boh, mi viene da pensare...
1: Che ne so.
0: Tante cose.
1: Le collane.
0: Che altra roba? Le collane. Potrebbero uscire le collane.

Mi piace J-Ax quando dice tra panchinaro e bomber c'è sempre una via di mezzo, senza estremismi. Ragazzi, ha segnato il Paraguay contro la Germania. Vedi che prima abbiamo portato bene anche al portiere Gil, detto El Mudo. Abbiamo raccontato la sua storia. Enciso ha segnato il gol del momentaneo vantaggio del Paraguay contro la Germania 1-0. Attenzione, ragazzi! Così come anche il Giappone, comunque, era passato in vantaggio contro il Brasile, poi ripreso dalla squadra di Carlo Ancelotti, che è passata agli ottavi di finale. Si è parlato non moltissimo invece dell'esordio di Jannik Sinner oggi a Wimbledon da defending champion, da campione in carica, e devo dire all'inizio era un po' teso il ragazzo, cioè la tensione di aprire per la prima volta la sessione sul campo centrale più importante del mondo avrà fatto qualcosa anche all'altoatesino, che è sempre molto freddo, sempre così pronto per combattere senza dare mostra di nessun problema. Spesso e volentieri siamo abituati a questa visione, ma è un ragazzo, è fragile, quindi ci sono voluti 5 set per battere Miomir Kecmanovic, che non era esattamente un underdog, cioè uno da battere a prescindere, perché comunque è uno dei primi 50 tennisti al mondo. Attenzione, poi c'è stata la situazione del mignolo, della quale abbiamo accennato prima, che sanguinava all'interno della scarpa, la scarpa total white di Sinner, come il look che si impone a Wimbledon, che per il resto è comunque total white, che iniziava a diventare rossa, tutti si sono preoccupati. Lui ha detto no, non è anche interrotto il match, perché era semplicemente il mignolo che sanguinava, volevo dare un altro stop a un match piuttosto complicato. Comunque ne è uscito fuori, devo dire, alla grandissima, da numero uno al mondo, con un fattore che si chiama resilienza.

0: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Kiss kiss.
6: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
7: La musica più bella.
8: Kiss kiss.

Sono arrivati al traguardo dell'estate già un inno, Pinguini Tattici Nucleari, tra meno di un anno il loro live. Tutto loro, per il momento fanno un po' di giretti, si fanno vedere e hanno un grande successo con Sorry Scusa. Lo sento, ma lo sapevi che sono trascorsi 30 anni dal Girl Power, da Wannabe delle Spice

uno dei più grandi fenomeni al femminile, il famoso girl power, ma anche i pupazzetti, i giocattoli, i poster, tutto impersonificava le Spice Girls, che hanno fatto la storia di cultura e tendenze, soprattutto negli anni 90, si rivedono, sono quasi tutte amiche, c'è ancora un po' di astio a distanza di anni tra qualcuna di loro, però comunque resistono nella nostra immaginazione e anche nelle nuove generazioni. Abbiamo creato un po' di vibe positive legate ai ricordi, perché tra poco scatta l'appuntamento con 50. Abbiamo portato la roulette versione estiva, cioè non c'è la pallina che lanciamo ma i cubetti di ghiaccio dove c'è il numerino dell'anno sostanzialmente. Intanto c'è Post Malone, questa è Circles.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Portate le vostre orecchie belle, attente all'ascolto di 55 decadi, 5 canzoni, 1976-2026, 50 anni di Radio Kiss Kiss che festeggiamo naturalmente anche questa sera in Io, Tu e Kiss Kiss. Un film, Full Monty, squattrinati, organizzati, e papà, ma questo è rubare, diceva Robert Carlyle, uno dei protagonisti del film. No, bello, si chiama sgombrare, e poi c'era la fila all'ufficio di collocamento. C'è una canzone che accompagna il mitico spogliarello di Full Monty, dei protagonisti, che è al centro della divertente scena in cui appunto i disoccupati ripassano la coreografia mentre sono in fila all'ufficio di collocamento. Tutto questo grazie alla mitica disco 70 firmata dalla Queen of Disco. Questo è il suo appellativo, Donna Summer in questo caso, e per la prima volta all'interno di un pezzo dance trovate un riff di chitarra indimenticabile. Questa è la rivoluzione voluta anche da uno dei grandi maestri della produzione, guarda caso un'eccellenza italiana. Stiamo parlando di Giorgio Moroder, che forgiò sotto tutti i punti di vista artistici la grande Donna Summer. Tiriamo il cubetto di ghiaccio nella roulette questa sera per Hot Stuff.
0: 1979.

0: Summer con questa canzone che ispirò anche i Kiss nello stesso anno per fare I Was Made for Loving You Baby, che aveva una connotazione molto disco rock, esattamente come questa Hot Stuff di Donna Summer. Ogni volta che la Queen of Disco faceva qualcosa era rivoluzionaria. Pensate, si stese a terra in sala di registrazione per emettere i gemiti dell'altra canzone sua meravigliosa e fantastica di successo, Love to Love You Baby. E Giorgio Moroder, il nostro Giorgio Moroder, disse lei: fa quello che vuoi, non cantare delle parole esattamente, poi se ti vengono fuori vanno via così, ed è un grande successo, e così fu. 50 anni di Radio Kiss Kiss con 50. Avete ancora a casa quel pennarello indelebile sul quale, e grazie al quale, scrivevate i titoli sul CD masterizzato delle canzoni che appunto avevate preso, perché era ancora l'epoca del CD masterizzato per mettere su i Luna Pop, Lenny Marlin, i Blink 182, piuttosto che le canzoni di Britney Spears. Ma esattamente quell'anno probabilmente avete masterizzato anche una canzone che faceva parte della colonna sonora di un film non di grande successo, Le ragazze del Coyote Ugly, che comunque gira in continuazione in replica sulle reti televisive, ma la colonna sonora ben più famosa di Leon Rimes si chiama Can't Fight the Moonlight.
1: 2000.

Battere la luce della luna, can't fight the moonlight, devi lasciarti andare alla passione più estrema, questo è il senso di can't fight the moonlight. 50 torna tra poco, tempo di ospitare due amici, Gabri Ponte, Jovanotti, DNA e la nuova.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area PIT. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
3: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
2: Questo finché non passi a Eolo.
4: E allora tutto diventa più...
2: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Kiss Kiss.
6: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Per favore, qualcuno all'ascolto, baci Olivia Rodrigo, esplicita richiesta. Olivia, devi lavorare ancora un po' di anni per entrare nella squadra di 50 dei più forti. 50 anni, 5 decadi, 5 canzoni. Abbiamo gli anni 80 con una stupenda Melanie Griffith che usciva con un film cult, Una donna in carriera, Working Girl, che consacrò quello che fu definito il power dressing, fatto di giacche con spalline oversize e tailleur, moda molto utilizzata nella seconda metà degli anni 80. Poi c'era lo stile senza tempo di Carolina di Monaco insieme a Stefano Casiraghi, i re incontrastati della Costa Azzurra, abitué di Saint-Tropez, dettavano le regole dello chic estivo. Lei sfoggiava i costumi interi che tornarono di moda proprio in quel periodo, le bandane annodate, poi ritornate di moda in Italia negli anni 90, le bandane annodate in testa, uno stile marinaro davvero senza tempo. E in quello stesso anno, quando Elton John decise di far innamorare una donna all'interno del passaggio testuale della canzone Word in Spanish, non parlando in madrelingua, cioè discorso un po' stentato, un po' emozionato nella dichiarazione d'amore, poi il colpo di genio. Word in Spanish. Gira la roulette, indoviniamo l'anno.

Trovata la parola in spagnolo, la chitarra di sottofondo molto gitana, e questa è Word in Spanish, la parte più latina da parte di Elton John, che ha fatto la storia con questa song nel 1988, gli anni 20. Allora, quando devi ostentare o vantarti di qualcosa, qualche anno fa, cosa dicevi? Sto flexando. Oppure, se devi raccontare una situazione o comportamento che genera forte imbarazzo, cosa dici? Anche un po' triste, cringe. Oppure, quando senti ghostare e qualcuno che smette improvvisamente di rispondere ai messaggi e ti blocca su WhatsApp, rimanere calmi e rilassati. Non si dice più rimanere calmi e rilassati, si dice chill o stare scialla. Insomma, quell'anno lì tutto questo ebbe un'esplosione nel glossario di uso comune di tutti i giorni, davvero notevole, grazie anche alla complicità di una ragazza che tutt'oggi è la più desiderata dai nostri figli, che ci chiedono i biglietti dei concerti. Devo andare a vedere Anna, devo andare a vedere Anna. Grande successo anche con 30 gradi, ma qui torniamo ad un passato decisamente recente. Via, fate il vostro gioco. Di che anno si tratta?

Promossa in 50, e questa è la notizia. Nei Best of the Best, il fenomeno degli ultimi tre anni, qui dal 2024, con Tonight, con Anna, artista dal nome palindromo, come Yabba, ad esempio, facendo la storia. Grazie Max Pennino in regia. Noi ci ritroviamo quando? Domani sera, ci siete tutti, vi aspetto alle 21 per fare insieme Io, Tu e Kiss Kiss. Ultimo disco di stasera per noi, 1985, l'esordio solistico di Sting, che si affrancò dai Police e incise The Dream of the Blue Turtles, in particolare canzone dal titolo Tutorial, cioè se ami qualcuno davvero, ma se lo ami davvero, lascialo libero. If You Love Somebody Set Them Free, da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti. Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
1: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
0: Questo finché non passi a Eolo.
2: E allora tutto diventa più...
0: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Kiss Kiss!

This is La Notte Vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.